0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Ogni tanto ci voglio anche queste canzoni, un po' per aprire nuovi orizzonti, un po' anche per rilassarci. Molto bella anche questa musica in sottofondo di Piero Piccioni. Tutto questo per introdurre un artista romano, si chiama Davide Combusti, arriva da Roma e pubblica da tanti anni album come De Niro, ha partecipato anche al Festival di Sanremo tanti e tanti anni fa. Ha fatto un album di cover di Jeff Buckley insieme a Gary Lucas, tutto questo nel 2019, e ora ha pubblicato un album con brani in italiano e in inglese. Quello che ascoltiamo quest'oggi si intitola I Had a Dream. De Niro.

I Have a Dream è un brano contenuto nell'ultimo album di Davide Combusti, alias De Niro, uno dei brani più rappresentativi di questo suo quinto lavoro, che si intitola La Nascita. Da segnalare anche che di recente ha avviato un progetto di illustrazioni, quindi un artista a 360 gradi. Vi parlavo del Festival di Sanremo, infatti lui ha partecipato nel 2014, il brano si intitolava 1969. Negli anni ha consolidato la sua fama perché ha condiviso il palco con artisti come Deep Purple, One Republic, Carmen Consoli, insomma da seguire anche perché questo suo ultimo lavoro è molto molto bello. Ricordo ancora brani in italiano e in inglese, titolo del lavoro La Nascita per De Niro. Continuiamo con un artista londinese, si chiama Jonathan Jeremiah.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Gli archi erano curati dalla Budapest Scory Orchestra per questo pezzo che ricorda alcune cose soul degli anni 70, molto molto piacevole. Lush da Jonathan Jeremiah, ma è il momento di The Reds, Pinks and Purples, la band di Glenn Donaldson.

Let's Pink and Purples con Richard in the Age of the Corporation, brano che fa parte dell'ultimo album che stiamo ascoltando già da qualche settimana qui a Rock Wave, con vari singoli pubblicati nel passato e anche qualche inedito per questo lavoro che si chiama The Past is a Garden I Never Fed, che è ufficialmente il quinto album di questa formazione che arriva da San Francisco, anche se in realtà negli anni hanno pubblicato veramente una quantità industriale di EP, di singoli, insomma una discografia veramente molto diversificata e anche difficile da catalogare. Per la prima volta a Rock Wave un'artista tedesca, si chiama Lina Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, e questa è Easy Pillar.

Easy Piller, ovvero facile da sbucciare, perché il testo parla di fragilità e di insicurezza che però possono diventare anche una forza. Lei è Brock Off, arriva da Amburgo, classe 1999, Easy Piller dall'album omonimo, un lavoro che uscirà in maniera più estesa nel 2026, comunque ormai è praticamente pronto, e questo è il suo primo singolo che anticipa e introduce il nuovo lavoro. Il pezzo ora si intitola Sinner of Sinners, non parla di tennis, lui è scozzese e si chiama Dean Owens.

Dean Owens, lui è scozzese, però vive tra la Scozia e Nashville, infatti cerca di unire queste due culture musicali e si può sentire anche in questo pezzo Sinner of Sinners, che come dicevo prima non parla di tennis, ma il testo Peccatore dei peccatori parla di sentirsi in colpa e di cercare comunque una pace interiore. E a proposito di Scozia, arriva una band che stiamo ascoltando ormai da settimane qui a Rock Wave, si chiamano Brogyl e dal loro terzo album dal titolo Tuesday Paper Club ci fanno ascoltare Racing Track.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Questo è il boss dal vivo con un pezzo di Dylan, Chimes of Freedom, Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen ha eseguito la cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester il 14 maggio di questo 2025. È stata l'ultima canzone di quella serata, immagino indimenticabile per tutti gli amici che hanno avuto occasione di partecipare a questo evento, così come lo è ogni concerto del Boss. Questo è un EP uscito in digitale che documenta alcuni brani di quella serata, sono 3 o 4 brani se non ricordo male, in un anno in cui il Boss ha pubblicato veramente di tutto, un film bellissimo, una serie infinita di album e di canzoni rimaste inedite, il tutto per tenere sempre aggiornati i fan di questa stella della musica rock. Jeff Tweedy è l'artista che arriva ora, classe 1967, anche lui un progetto importantissimo, un triplo album che si intitola Twilight Override, che include anche questo pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Jeff Tweedy, vi ho già detto un po' tutto su quest'album triplo, è uscito a settembre e lo stiamo esplorando un po' alla volta perché ci vuole un bel po' di tempo perché sono tantissime nuove canzoni. È iniziato con gli Anche il Tupilo, poi ha fondato Wilco, una formazione molto molto interessante, tuttora esistente naturalmente. Torniamo in Inghilterra, una formazione di Liverpool che è nata nel 2013, sono i Circa Waves e dall'ultimo album Death and Love parte 2, questa è Stick Around.

Circa Waves con Stick Around. La band di Kieran Shadal, vi ho già parlato dei suoi gravi problemi di salute del 2023 che fortunatamente ha superato e di come i testi hanno in qualche modo influito in questo nuovo lavoro per la band di Liverpool, quartetto nato nel 2013. Infatti questo pezzo parla della paura di cadere a pezzi e della difficoltà di trovare forza da solo, quindi della necessità di restare uniti per superare le prove più difficili. Stick Around, Circa Waves, da Death and Love parte 2. La prima porzione di questo lavoro molto interessante era uscita a inizio 2025, a gennaio. Quella che segue è una chicca molto molto importante, portata alla luce da un'etichetta di Pisa che si chiama Area Pirata. È un album perduto del 1986 di una band che si chiama Vipers.

Un plauso veramente all'etichetta Area Pirata per aver ripreso, rimasterizzato, remixato in una nuova edizione interessante quest'album perduto del 1986 dei Vipers. Talking to Stone è il titolo di questa canzone, How About Some More è il titolo di questo lavoro, per una band che si è sciolta poi a fine anni 80, arrivavano da New York, che avevano un grande successo dal vivo nei vari club locali, ma che purtroppo si sono divisi a causa di difficoltà interne, soprattutto per la mancanza di un vero e proprio supporto discografico. Ma ci hanno pensato loro a riportarli nell'attualità. Tony Molina invece è un artista e chitarrista di chiare origini italiane, anche se è californiano, ha pubblicato ad oggi 4 album, ci fa ascoltare questo pezzo dal titolo Don't Belong, che dura 65 secondi. Tony Molina.

Tony Molina con Don't Belong, da questo suo album uscito per la Slumberland Records. Sono tutti brani molto molto brevi, sono tantissimi, ma la durata totale dell'album è di circa una trentina di minuti. Per questo artista che unisce del chitarre jungle con delle melodie molto brevi ma decisamente intense, che ha molto a che vedere con la musica del passato, psichedelia, un po' di garage, gli stessi ingredienti che abbiamo ascoltato prima nei Vipers e che forse troviamo ma in parte anche nella band che segue. Storico gruppo rock australiano nato a Brisbane nel 1974, band guidata fino al 2018 da Chris Bailey, che purtroppo ci ha lasciati, e quest'album è stato pubblicato da poco, anche se è stato registrato nel 2018. Si intitola Long March Through the Jet Age. Il pezzo, The Key, loro sono The Saints.

In questo caso il plauso va alla Fire Records, che ha ritrovato quest'album registrato a Sydney nel 2018 e pubblicato a novembre 2025 per i Saints. Il pezzo era Decay, la band di Chris Bailey, nato nel 1956, pensato poi in Kenya, scomparso il 9 aprile 2022 a 65 anni per cause naturali. Un omaggio dovuto ai Saints. Vado velocemente alla band che segue perché manca veramente pochissimo alla fine della trasmissione. Si chiama The Last Dinner Party, band tutta al femminile, composta da 5 donne che arrivano da Londra, sono nate nel 2021 e dal loro secondo album From the Pyre ci fanno ascoltare Inferno.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Band londinese al femminile ormai affermatissima, molto molto brave, The Last Dinner Party, Inferno, da From the Pyre, il loro secondo album. È finita purtroppo questa lunga cavalcata musicale che spero sia stata di vostro gradimento. Abbiamo comunque ancora un pezzo, una freccia nel nostro arco, che è un brano, una cover di un pezzo dei Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, forse il loro brano più famoso, che lo riascoltiamo in questa versione veramente molto particolare di Brian Fallon, noto per essere il frontman dei Gaslight Anthem, che ha collaborato con Flotilla, che è un progetto aperto ricco di ospiti che ha come base la città di Los Angeles in California. L'originale è un classico del 1976 per la band di Long Island, New York, Blue Oyster Cult. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, ci sentiamo molto presto con Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Ancora una volta ci ritroviamo insieme per Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, lunga cavalcata musicale anche quest'oggi dove avremo modo di ascoltare molte novità discografiche. Visto il periodo ascolteremo anche qualche pezzo natalizio, lo faccio ogni anno, un 3-4 brani che ci aiuteranno ad entrare nell'atmosfera natalizia di questo periodo. Il primo brano però è una vera e propria chicca, è un brano datato 1982, è la primissima versione di Atlantic City, brano famosissimo di Bruce Springsteen che comparirà poi nell'album Nebraska, che sarà però un lavoro prettamente acustico. Questa è la versione con la E Street Band che poi il boss mise in un cassetto, come documentato nel film uscito recentemente. Ce l'ascoltiamo insieme.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Atlantic City, testo parla di criminalità, di speranza e disperazione sulla città del New Jersey. Le session si sono svolte tra gennaio e maggio del 1982, sempre in quella zona, in quella città, con la E Street Band, ma poi Bruce Springsteen ripudiò un po' il tutto, andò un po' in crisi e fece un album acustico, con questo brano in una versione più cruda e forse anche più autentica. Il brano elettrico è stato pubblicato recentemente in un cofanetto molto ampio che contiene varie bonus. Bruce Springsteen ci ha veramente inondato della sua musica in questo 2025. Vi dicevo di canzoni natalizie, la prima è di una band che si chiama Swansea Sound, arrivano dal Galles anche se alcuni membri vivono nel Kent e ci parlano del Natale con uno stile ironico e pungente. Il pezzo si chiama The Life We Led, da un EP uscito recentemente che si intitola All Is Calm, sono gli Swansea Sound.

The Life We Led, Swansea Sound, da questo EP che si intitola All Is Calm, che contiene alcune nuove canzoni natalizie ed anche alcune incise in precedenza, il tutto filtrato naturalmente dalla loro sensibilità. Hanno dei testi critici sul consumismo e sulla cultura digitale, mantenendo comunque sempre un'attitudine piuttosto gioiosa. È una sorta di supergruppo che include elementi che arrivano da band come Tallulah Ghosh, Heavenly e Pustix, una formazione indie pop che è nata nel 2020. Swansea Sound. Ma ora c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band che si chiama Ash. Dal loro ultimo album Ad Astra, questo pezzo si intitola Give Me Back My World. Ash.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Give Me Back My World, un testo che racconta di nostalgia e del desiderio di ritrovare il mondo perduto. Ridammi il mio mondo. Così dicono gli Ash dal loro ultimo album. Band nata nel 1996, qualcuno di voi ricorderà l'esordio molto importante con un album che si intitolava 1977 per questa band che arriva dall'Irlanda, da Downpatrick. Questa è la quarta traccia del loro nono album, è un pezzo che è uscito anche come singolo e anche video, un po' ad introdurre questa nuova fatica per una band che mancava dai palcoscenici da qualche tempo. E ascolteremo magari anche altri pezzi nelle prossime puntate, così come stiamo facendo per l'artista che segue, si chiama Jeff Tweedy, e dal suo triplo album solista ci ascoltiamo Out in the Dark.

Out in the Dark, Jeff Tweedy dal suo triplo album solista, una carriera molto importante con band come Uncle Tupelo, Wilco e poi Loose Fur, Golden Smog, tutti i progetti a cui Jeff Tweedy ha partecipato, ovviamente anche quello con i figli, che si chiamava semplicemente Tweedy come loro cognome. Artista classe 1967, arriva dall'Illinois, artista che non manca quasi mai nelle puntate di Rock Wave. Continuiamo con una band scozzese, si chiamano Brogil, ci fanno ascoltare Vika Street Days.

Vika Street Days è il brano numero 5 dell'album Tuesday Paper Club per questa band scozzese che si chiama Brogil. Questo è il loro terzo lavoro, formazione fondata nel 2020 a Falkirk, e questo pezzo molto bello che racconta la nostalgia dei concerti e della vita vissuta tra le mura di Vika Street, un locale di Dublino, quindi diventa anche un pezzo simbolo di varie esperienze giovanili. Quindi i giorni a Vicar Street. Royal Otis è un duo che arriva dall'Australia. Come Home è un brano contenuto nel loro secondo lavoro, EK.

Brano un po' da temi Impala, conterranei dei Royal Otis, arrivano dall'Australia. Come Home è il titolo di questo pezzo dall'album Ikei, per questo duo che prende la denominazione dai nomi di battesimo dei due componenti, ovvero sia Royal Maddell e Otis Pavlovich. È il momento ora di Tom Smith, che è il compositore principale, nonché voce e chitarra degli Editors, una formazione attiva dal 2002. Lui ha pubblicato 7 album con la band, ma ora è giunto il momento di partire da solo per un nuovo progetto molto importante che segna una fase significativa della sua carriera. Arriverà dal vivo il 16 marzo al Teatro Comunale di Ferrara. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo tra i più belli dal suo nuovo album, si intitola Lights in New York City, le luci di New York. Tom Smith.

Brano famoso per la versione originale con la voce indimenticabile del grande Sean McGowan, che ci ha lasciato qualche anno fa, il frontman dei Pogues. Questa era la versione uscita di recente dai Good Charlotte, che è una band americana che arriva da Maryland, che ha trasformato questa canzone natalizia, che si intitola Fair Tale in New York, da un brano folk punk a un brano pop punk. L'hanno ovviamente filtrato con la loro personalità e la cosa ci può stare naturalmente. Era un altro brano dedicato a New York da questa band che arriva dal Maryland. L'artista che arriva ora vive in California, ma arriva dall'Arkansas, è 33enne, ci fa ascoltare il brano d'apertura del suo ultimo album dal titolo Middle. La canzone è Horses, lui è Jess Wells.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Jess Wells con questo pezzo che si intitola Horses. I testi di questo cantautore nato in Arkansas non sono mai banali. Questo era un brano molto spirituale, rifletteva sulla religione e sul bisogno di amore universale, con un violino che sicuramente non sarà sfuggito. Era molto simile a quello suonato da Scarlett Rivera sull'indimenticabile brano Hurricane e ovviamente su tutto il tour della Rolling Thunder Review negli anni 70 per Bob Dylan e la sua band. Quello che segue è l'ex leader dei Verve, parlo ovviamente di Richard Ashcroft. Il brano è contenuto nel suo settimo album che si intitola Loving You, Richard Ashcroft.

Richard Ashcroft, ovvero l'ex frontman dei Verve, formazione che è nata nel 1990, si sono sciolti nel 99, si sono riuniti nel 2007 e hanno abdicato definitivamente nel 2009, ma lui poi ha una lunga carriera da solista che l'ha portato al settimo album dal titolo Loving You, Amando Te. Blonde Shell invece è il nome d'arte di Sabrina Teitelbaum, nata nel 1997 a New York, città ricorrente in questo nuovo episodio di Rock Wave. Dal suo secondo album ci fa ascoltare un brano dal titolo Arms, Blonde Shell.

Sabrina Teitelbaum, ovvero sia Blonde Shell, e la voce che l'accompagnava è quella di Gigi Perez, il vero nome è Gianna Brielle Perez, molto giovane, classe 2000, una talentuosa cantautrice cubana-americana che vive nel New Jersey, una bravissima cantautrice emergente. Brano contenuto nell'ultimo album di Blonde Shell, che è il secondo in carriera, si intitola Another Picture ed è uscito a novembre. Questo comunque era uno dei singoli che avevano anticipato l'uscita di questo nuovo album per l'artista newyorkese, classe 1997. Nel 2013 è nato a Liverpool un quartetto che si chiama Circa Waves, è guidato da Kieran Shadal e suonano per noi Lost in the Fire.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Lost in the fire, perso nel fuoco, ovvero quando una passione diventa troppo forte, diventa fiamma e talvolta può diventare distruttiva. Questo raccontano i Circa Waves con un brano del loro ultimo album Death and Love parte 2. La prima porzione di questa nuova fatica era uscita a inizio 2025 per questo quartetto che arriva da Liverpool. Rimanendo in Inghilterra, questo è un cantautore londinese, classe 1988, si chiama Keaton Hanson ed è un cantautore molto sensibile che però ogni tanto nelle sue ballate ci mette qualche pezzo un po' più elettrico. Il brano di quest'oggi si intitola Don't I Just, Keaton Hanson.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Bel pezzo è questo di Keaton Hanson, Don't I Just, dall'album Parader, uscito a fine novembre, quindi un album molto recente. Anche in questo caso era uno dei singoli pubblicato proprio una manciata di giorni prima dell'uscita del lavoro stesso. Un artista tutto tondo, molto versatile, infatti tra le sue opere ci sono anche progetti solisti di arte visiva, ma molto molto altro, perché poi collabora con diversi artisti in vari settori. Ed ora è il momento della band di Dow Auerbach, formazione in attività dal 2001, arrivano dall'Ohio. Il loro ultimo album si intitola No Rain, No Flowers, che contiene anche questa A Little Too High.

0: Brano nel solito stile di Black Keys, inconfondibili con questo Little Two Eye, brano tratto dall'ultimo album, ne avevano pubblicato uno l'anno scorso che non aveva avuto un gran successo, hanno avuto anche un periodo turbolento all'interno della band che hanno però superato brillantemente con questa nuova fatica. Per questa formazione che ha pubblicato ben 13 album in studio e in carriera, sono due personaggi molto affermati anche al di fuori della stessa band. The Black Keys, qui a Rock Wave.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

It's Christmas Time da Happy Somethings, un trio britannico nato nel 2018 che pubblica musica indipendente su Bandcamp e su SoundCloud, quindi non hanno un'etichetta vera e propria, ma si occupano loro della diffusione della propria musica in determinate situazioni. È una riflessione malinconica sul Natale, visto non come festa gioiosa, ma come momento di solitudine. Quindi canzoni sul Natale quest'oggi è rock wave, ma non soliti brani famosi contro i quali non abbiamo assolutamente niente, ma volevamo solamente farvi ascoltare un qualcosa di diverso, senza ovviamente dimenticare le feste in corso. Lui arriva da Roma, si chiama De Niro.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Rainy Days, giorni di pioggia, per Davide Combusti, ovvero sia De Niro, artista che arriva da Roma, ha pubblicato 5 album da solista, ha partecipato anche al Festival di Sanremo qualche anno fa con un brano dal titolo 1969, ma questo pezzo fa parte del nuovo album dal titolo La Nascita, che include brani in inglese e brani in italiano. Ricordo di lui anche la riscoperta di alcuni brani dimenticati lasciati in un cassetto di Jeff Buckley, tutto questo nel 2019 insieme a un collaboratore dello stesso Buckley, ovvero Gary Lucas, un progetto che a suo tempo ha sicuramente esaltato le sue grandi doti vocali che abbiamo avuto modo di notare in questo suo nuovo pezzo. John McCabe invece è un cantautore americano, lui è californiano, ha una voce molto simile a quella di Michael Stipe, ve l'ho fatto ascoltare per la prima volta nella scorsa puntata di Rock Wave. Quest'oggi, da questo EP che si intitola Belmont, vi presento Tomorrow, John McCabe.

E le similitudini con Michael Stipe non si limitano solamente all'uso della voce, perché questo sembra proprio un pezzo dei Ram. Si chiama John McCabe, era Tomorrow, dal suo EP dal titolo Belmont, in uscita proprio in questi giorni per questo cantautore californiano. Da cantautore a cantautore, lui è nato in Scozia, ma ha un'attività frequente a Nashville, si chiama The Owens.

Dean Owens, radici scozzesi e sonorità americane, crea un ponte proprio tra due culture diverse, anche con questo pezzo che risente un po' delle due esperienze vissute. E Divine Tragedy, un brano contenuto nell'album Spirit Ridge, che è il nono in carriera per questo cantautore, classe 1962. Ed ora Tony Molina.

Violets of Dawn, Tony Molina. Cantautore nato in California, classe 1985, arriva dalla Bay Area. La sua musica fonde power pop con influenze indie, con canzoni dalla durata essenziale. Questa durava un poco più di 2 minuti. La scorsa settimana vi ho fatto ascoltare una canzone di 65 secondi. Il suo ultimo album si intitola On This Day, è uscito a novembre per l'etichetta Slumberland Records. Rimanendo in California, ci spostiamo a San Francisco con The Reds, Pinks and Purples.

What's the worst thing you heard? Glenn Donaldson con i suoi Reds, Pinks and Purples domanda quale sia la cosa peggiore che hai avuto modo di ascoltare. Intanto da Londra, cinque ragazze ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo The Shite, La Falce, dal loro ultimo album From the Pyre, il loro secondo lavoro per The Last Dinner Party.

Ed era il penultimo brano in programma per questa puntata, un po' natalizia ma non tanto. Abbiamo messo tre canzoni e ci sarà anche l'ultima, che è di The Divine Comedy, la band di Neil Hannon, artista nato a Derry in Irlanda del Nord, classe 1970. In questo pezzo racconta i ricordi d'infanzia legati al Natale londinese. All the Pretty Lights è il titolo di questo pezzo, molto molto bello, molto intenso, e vi rimando alla prossima puntata di Rock Wave, che arriverà fra non molto, sperando di aver in qualche modo allietato questa puntata in questo tempo particolare. Divine Comedy qui a Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco e sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che vede come sempre puntare i riflettori sulle novità discografiche, sulla musica rock, in particolare su quelle che sono le atmosfere più acustiche. E in questo periodo particolare ci sono anche però le strenne natalizie, ci sono i regali, ci sono i progetti particolari. È uscita la versione deluxe dell'ultimo album di un cantautore inglese, classe 1994, arriva da Nottingham, ha pubblicato 6 album. Il suo ultimo lavoro si intitola Modern Day Distraction. È uscita la versione deluxe, la versione estesa di questo suo ultimo album. Il pezzo si intitola Oblivious. Lui è Jake Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo per Jake Bugg, è un inedito che fa parte di questa versione allargata del suo ultimo album dal titolo Modern Day Distraction, pezzo molto British, molto anni 60, per questo cantautore inglese che, lo ripeto, ha pubblicato 6 album ad oggi. Arriva da Nottingham. Ma noi andiamo subito negli States per un pezzo tratto dall'ultimo triplo album di Jeff Tweedy, il frontman dei Wilco. Si fa aiutare dai figli Spencer e Sammy per questo lavoro che contiene ben 30 nuovi brani. Album registrato allo studio Loft che si trova a Chicago. Jeff Tweedy.

Caught Up in the Past, lui è Jeff Tweedy, ci sono anche i figli Spencer e Sammy con lui. Tra l'altro qualche anno fa, forse lo ricorderete, aveva fatto anche un disco con i figli, era attribuito a Tweedy, semplicemente così, i loro cognomi. Lui è il frontman dei Wilco, Jeff Tweedy, questo album veramente importante, un lavoro triplo, che consiglio a tutti voi. Il pezzo era Caught Up in the Past, intrappolato nel passato, una ballata che affronta la vulnerabilità e la ricerca di luce nelle ombre. Lui è Frank Pop Ensemble, la voce è quella di Paul Weller.

Right Before My Eyes. Lui è Frank Pop, che è un DJ e produttore tedesco di Düsseldorf, però in questo caso la voce è stata affidata al grande Paul Weller, proprio lui, classe 1958, una carriera importante da solista, ma soprattutto è stato il frontman di band storiche importantissime come Jam e Style Council. Right Before My Eyes fa parte del quarto lavoro di questo ensemble tedesco, Frank Pop Ensemble. Un pezzo molto indovinato, ma noi ora andiamo a New York, andiamo a Brooklyn, per un trio synth pop giunto al quarto album. Si chiamano Nation of Language.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bel pezzo questo di Nation of Language, trio che arriva dagli States. Sonorità synth pop cristalline, mi ricordava un po' alcune cose del grande Gary Numan, questo pezzo dal titolo Inept Apollo, che è un singolo che fa parte dell'ultimo album dal titolo Dance Colored Memory, quarto album per questa formazione americana pubblicato per l'etichetta mitica Sub Pop, che normalmente va su sonorità un po' diverse, ma da qualche anno un po' allargato i propri orizzonti musicali. Torniamo in Inghilterra. Questo è un album molto bello, uscirà a fine gennaio, è di una cantautrice che si chiama Lande Hecht, faceva parte delle Munchie Girls, il pezzo è Favorite Pair of Shoes.

Land Act con Favorite Pair of Shoes. Ho avuto la fortuna di ascoltare in anteprima tutto l'album che uscirà per l'etichetta tedesca Tapete Records a fine gennaio. Vi posso assicurare che questo Lucky Now è un album veramente molto interessante, ci sono varie perle che scopriremo insieme nelle prossime puntate di Rock Wave. E sempre a fine gennaio uscirà il nuovo album di un duo irlandese che si chiama Ye Vagabonds, vari singoli pubblicati tra cui questa The Flood.

Bel pezzo di questo duo irlandese, si chiamano Ye Vagabonds, The Flood, uno dei singoli che hanno introdotto il quarto album di questa formazione, nata Karlov. L'album si intitolerà All Tied Together, uscirà a fine gennaio. Come detto in precedenza, lavoro prodotto da Philip Van Robe, che ha già collaborato con i Big Thief e con la frontwoman dei Big Thief, ovvero Adrian Lenker. Molto bello anche il video, è stato girato in ambienti rurali dell'Irlanda, può sottolineare il legame tra il paesaggio e la vita quotidiana. Infatti la canzone affronta il tema della forza della natura e delle sue conseguenze emotive, The Flood, l'alluvione. Il pezzo che segue è di una formazione che incide per un'etichetta che si chiama Chaotic Pop Rex. Il pezzo si intitola La ragazza che gridò al lupo, The Girl Who Cried Wolf, si chiama The Summer of Your Love.

0: Evil.
1: Versione particolare di un classico dei Tears for Fears, Pay Shelter, brano pubblicato nel 1983 nel primo album dal titolo The Hurting per questo duo britannico formato ovviamente da Roland Orzabal e da Kurt Smith. L'abbiamo riascoltato in questa versione di una band californiana, si chiamano Rightovers, che fanno musica indie rock un po' alternative che dà un tocco un po' diverso a questo classico della musica inglese. I prossimi due brani sono due progetti italiani. Il primo arriva da Roma, lui è De Niro. Già da qualche tempo stiamo ascoltando l'ultimo album di Davide Combusti. L'album si intitola

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: De Niro, ovvero Davide Combusti, un brano che si chiama My Desires, tra i più belli da quest'album La Nascita, che consiglio a tutti voi, anche per i brani italiani che ad oggi non vi ho ancora presentato, ma magari chissà, lo faremo nelle prossime puntate. Artista con una carriera alle spalle molto importante, ha fatto 5 album, 3 addirittura con la Universal, poi ha partecipato anche nel 2014 al Festival di Sanremo, ha condiviso il palco con artisti come Amy Winehouse, Carmen Consoli, Deep Purple, One Republic, ma nel 2019 ha collaborato con Gary Lucas per un album che riprendeva alcuni pezzi inediti di Jeff Buckley. Il tutto era stato prodotto da un altro artista di Roma, si chiama Francesco Arpino, e ha fatto uscire da poco il suo nuovo album dal titolo Back to Brit, che contiene anche questo brano dal titolo I Don't Know Why. Francesco Arpino.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dopo tanti anni vissuti a Roma e in giro per il mondo, Francesco Arpino è tornato a Londra con un nuovo album di 10 brani con la collaborazione dell'amico Phil Spalding, scomparso tra l'altro recentemente. Lui ha collaborato con artisti importanti anche della musica pop italiana, Giuliano Sangiorgi, Peppe Servillo, Enzo Granagnello, Alessandro Haber. Ha fatto un disco di cover dei Beatles con Bobby Solo. In quest'album c'è anche addirittura il figlio di John Lennon, Sean. Ma ora partiamo verso le stelle con gli Ash e Graham Coxon dei Blur. Il pezzo si intitola Ad Astra.

Ad Astra, la title track del nuovo album per gli Ash, con la partecipazione straordinaria, e si sentiva, di Graham Coxon, chitarrista dei Blur, che ha collaborato anche in passato con altri artisti. Ma tornando al brano, questa canzone celebra l'aspirazione e la spinta verso nuovi orizzonti. Grande esordio nel 96 per questo trio che arriva dall'Irlanda del Nord. Un album rimasto nella storia, si intitolava 1977, e poi tanti album fino a quest'ultimo, il nono, dal titolo Ad Astra. Kito Enso invece è un cantautore che arriva da Londra, classe 1988. Il suo ultimo album si intitola Parader, che è stato anticipato da vari singoli, tra cui questo che si intitola Loose Ends.

Keith Hanson con Loose Ends dal suo ultimo album, cantautore londinese che ha pubblicato ad oggi 7 album e che ha anche dei progetti alternativi, infatti collabora con molti artisti ed è anche molto versatile perché agisce anche in campi diversi oltre alla musica. Cantautore per cantautore, lui invece è americano, arriva dall'Arkansas, ha 33 anni, si chiama Jess Wells.

0: E questo era Jess Wells con Will dall'album Middle, altro bel lavoro per questo cantautore che è nato in Arkansas ma vive da un po' di anni a Santa Clarita, che si trova in California. Rinnova la tradizione del cantautorato rock americano. Tra l'altro i suoi testi sono anche piuttosto impegnati, magari chissà, una delle prossime puntate di Rock Wave ne leggeremo anche uno. Tom Smith invece è diventato cantautore da poco. Lui è il frontman degli Editors, ha pubblicato il suo primo album solista a inizio dicembre. Tra l'altro farà un lungo tour per pubblicizzare quest'album, che farà tappa anche in Italia, esattamente il 16 marzo a Ferrara, e oggi ci presenta questo pezzo che si intitola Deep Dive, immersione profonda per Tom Smith.
1: In the birth of a morning, in the passing of time, in the wake of December, in the time of your life, I will always remember the space when you spoke. In between the words, we were struggling to float.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Questi erano 59 secondi in compagnia di Tony Molina, Broken Down. È un pezzo che fa parte del suo ultimo album, che esce per la Slumberland Records, si intitola On This Day ed è il quarto lavoro per questo artista californiano di chiare origini italiane. Pezzi sempre molto molto brevi. Loro invece sono inglesi, arrivano da Liverpool. Circa Waves.

Questo era il funky dei Circa Waves, quartetto indie rock nato nel 2013, guidato da Kiran Shadal. Questo nuovo album segna sicuramente una tappa importante nella loro evoluzione artistica, tutto anche ben rappresentato dal brano che abbiamo ascoltato quest'oggi, 10 out of 10. Torniamo negli States, torniamo in California con The Reds, Pink and Purples, la band di Glenn Donaldson, che ci fa ascoltare un pezzo dal titolo You Taste Makes You Strange.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: The Red Pink and Purples, Your Taste Makes You Strange, dall'ultimo album The Past is a Garden I Never Fed, che è una specie di raccolta che include alcuni pezzi del passato più qualche inedito, il tutto raggruppato da questo bravissimo artista californiano di San Francisco, Glenn Donaldson, e la sua band. Lui è un po' il membro fisso della formazione, poi ci sono vari musicisti che si aggiungono a seconda della situazione. Rock Wave continua con Richard Ashcroft, ex frontman dei grandissimi Verve, nuovo album solista per lui dal titolo Loving You, che segna un po' il ritorno a delle sonorità più intime, più universali, il tutto testimoniato anche da questo pezzo che si chiama Fly to the Sun.

Come gli Ash, anche Richard Ashcroft vola verso una stella, vola verso il sole. Flying to the Sun è un estratto dall'album Loving You, voce assolutamente inconfondibile per questo artista, che dopo l'uscita dai Verve ha pubblicato ben 7 album solista. Questo è uno dei più convincenti, dal titolo Loving You, cantautore che arriva da Wigan, dall'Inghilterra. La Fire Records invece ha un progetto molto importante pubblicato in questi giorni, che è quello di recuperare un album del 2018 di una band di Sydney, una band storica nata nel 1974, i Saints, la band di Chris Bailey, che purtroppo è scomparso nel 2022 a 65 anni, un album con molti pezzi inediti, in particolare questa canzone che si intitola Judas, che affronta il tradimento ed il successivo conflitto interiore. Ce l'ascoltiamo insieme, i Saints.

Un plauso assolutamente alla Fire Records, che ha pubblicato a novembre 2025 un album registrato nel 2018, come dicevo prima, dai Saints, e soprattutto giusto omaggio a un grande artista come Chris Bailey, che ha fondato questa formazione tanti e tanti anni fa. Una band che per anni è stata veramente importante per il rock australiano. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della trasmissione, però insomma abbiamo ancora un po' di cose da farvi ascoltare, per esempio la title track dell'ultimo album del progetto di Neil Hannon, ovvero sia The Divine Comedy. Questo brano un po' alla Burt Bacharach dà il titolo all'ultimo album, ovvero sia Rainy Sunday Afternoon, The Divine Comedy, qui a Rockwave.

Un pomeriggio di domenica con la pioggia, Divine Comedy, Rainy Sunday Afternoon, title track dell'ultimo album di questo artista, classe 1970, con una carriera importantissima alle spalle. Lui è nato a Derry, nell'Irlanda del Nord, e ha registrato quest'album tra Abbey Road a Londra e i Sonic Studios, che si trovano a Dublino. È il momento ora di un cantautore scozzese, si chiama Dean Owens, e il pezzo è Tame the Lion, dal suo ultimo album.

Lui non è giovanissimo, classe 1962, ha pubblicato 9 album. L'ultimo si intitola Spirit Ridge, che include anche questa Tame the Lion. Dean Owens, cantautore nato in Scozia ma che molto spesso completa la sua attività artistica a Nashville, e probabilmente la sua musica risente di questa doppia ispirazione che si può ascoltare anche nel finale di questo pezzo in sottofondo. Siamo arrivati alla fine di questa lunga puntata di Rock Wave e spero che la musica vi sia piaciuta. Vi lascio con un'altra chicca, un pezzo inedito di Jay Mashes, il frontman e leader ovviamente dei Dinosaur Jr., vera icona della musica alternativa americana, nato in Massachusetts, ha inciso tantissimi album con la sua band, più di 12, ma parallelamente ha portato avanti anche una carriera da solista, principalmente acustica, 5 album pubblicati ad oggi. Il pezzo che vi faccio ascoltare è stato registrato nel 2017 durante le sessioni di Elastic Days, un album poi pubblicato nel 2018. Era rimasto inedito per tanti anni, pubblicato poi successivamente come B-side di un singolo giapponese e in una compilation benefica. Ora è stato pubblicato come singolo con una nuova copertina firmata dal figlio di Jay Mashes, ovvero Rory, per un artista che recentemente si è esibito a Londra, condividendo il palco con i My Bloody Valentine a Wembley. Il pezzo si intitola Satan, un bel modo per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Vi mando un grosso abbraccio, il tutto con la chitarra di Jay Mashes. Ciao da Alberto Prisco.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, sta per iniziare il nuovo episodio di questa trasmissione. Qui si parla di musica rock, dando priorità però a quelle che sono le atmosfere più acustiche. Una puntata densa di nuove proposte discografiche e pertanto vi invito a rimanere sintonizzati con noi fino alla fine del programma. Programma che inizia con Royal Otis. Sono due ragazzi molto giovani, arrivano dall'Australia. Uno si chiama Royal Maddell, l'altro Otis Pavlovich, e ci presentano dall'ultimo album IK un pezzo che si intitola Say Something.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Say Something da Royal Otis è un pezzo che fa parte del loro ultimo album, che è il secondo in carriera per questo duo che arriva dall'Australia. Quello che segue è un brano tratto dal primo album solista di un personaggio che si chiama Tom Smith, classe 1981, è inglese ed è il frontman di una formazione che noi amiamo molto e che si chiama Editors. Un album sorprendente con atmosfere molto acustiche e quindi molto distanti, soprattutto dalle ultime prove discografiche della band. Il pezzo si intitola Lost Souls, Tom Smith.

Rock Wave. Esordio molto interessante questo di Tom Smith. Questo è un brano che mette un po' alla luce la sua dimensione più intima e riflessiva del suo nuovo percorso artistico. Un album da solista per il frontman e compositore principale degli Editors, un lungo tour nel 2026 che toccherà anche l'Italia, esattamente il 16 marzo a Ferrara. E a proposito d'Italia, lui è Davide Combusti, in arte semplicemente De Niro. Il pezzo si intitola Sod.

Già da qualche settimana stiamo ascoltando alcuni estratti dal nuovo album di De Niro, questo cantautore che arriva da Roma. Davide Combusti ha pubblicato ad oggi 5 album, ha partecipato a un festival di Sanremo, ha condiviso il palco con artisti come Deep Purple, Amy Winehouse, Carmen Consoli, One Republic, ma moltissimi altri. Ricordo poi che nel 2020 ha realizzato una colonna sonora per un documentario indipendente qui in Italia. Sod era il titolo di quest'album, che contiene brani in italiano, brani in inglese e che si intitola La Nascita. Andiamo ora negli States con una band che fa synth pop e che ha questo pezzo un po' acustico, un po' diverso dal solito, almeno per la parte iniziale. Si chiamano Nation of Language, arrivano da Brooklyn e questo pezzo è Can You Reach Me?

Un brano che si differenzia abbastanza dal loro genere musicale, Can You Reach Me, per questa band che fa synth pop, chiaramente ispirato agli anni 80, ma questo è un pezzo più riflessivo, un pezzo un po' diverso, però molto molto piacevole, molto gradevole. Loro incidono per la Sub Pop, questo è il loro quarto album in carriera, si intitola Dance Colored Memory. Torniamo in Inghilterra, esattamente a Londra, artista classe 1988, Parader, l'ultimo album che include anche questo pezzo, Insomnia, Kito Hanson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: E questo era Quito Enzo con Insomnia dal suo ultimo album. Per questo artista, noto per questo stile piuttosto intimista e che si occupa oltre che di musica anche di arte visiva, di poesia e di scrittura, un vero artista a 360 gradi. L'artista che segue si chiama Noah Lennox, in arte Panda Bear, ma anche Animal Collective. Ci fa ascoltare la versione demo di un pezzo poi contenuto nell'ultimo album di Panda Bear. Il pezzo si intitola Venom's In ed era una canzone inizialmente scritta per Cass McCombs, ma poi in realtà è stata pubblicata nell'album dei Panda Bear, anche se in una versione più aggiornata, mentre in questa versione demo c'è proprio la partecipazione di Cass McCombs. Vi abbiamo fatto ascoltare varie volte alcuni pezzi dal suo ultimo album, ma questi sono i Panda Bear.

Venoms in questa versione molto particolare dei Panda Bear in compagnia di Cass McCombs, una versione rimasta inedita fino al Record Store Day del 2025. Cass McCombs, lo ricordo, è californiano. Noah Lennox invece dei Panda Bear arriva da Baltimora. Continuiamo con Jeff Tweedy che dall'ultimo album triplo Twilight Override ci fa ascoltare Caught Up in the Past. Jeff Tweedy.

The Lamb Last Die on Broadway, brano famosissimo dei Genesis con qualche divagazione finale, arrangiamento un po' più moderno forse, con una sezione ritmica sicuramente più potente. Questa è una versione registrata a Londra nel 2024, eseguita dalla band di Steve Hackett, che ha fatto parte del gruppo inglese fino al 1977, che poi non fu mai sostituito all'interno della band. Lui è nato a Londra, classe 1950, ha pubblicato oltre 30 album dopo l'uscita da questa band fenomenale. Il brano dava il titolo a uno dei più ambiziosi concept album della storia. Rimaniamo a Londra con un artista che si chiama Seth Tabaznik. Lui vive in Sudafrica e ci fa ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo Let Go of Fear.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Let Go of Fear da Seth Tabatnik, artista inglese nato a Londra, però vive in Sudafrica. Lui ha iniziato a pubblicare musica nel 2024, musica influenzata dal folk e da alcune sonorità acustiche ispirate alla natura. È il momento ora dei Circa Waves, ascoltiamo un altro pezzo da Death and Love parte 2, seconda porzione di un album uscito per la prima metà ad inizio 2025. Il pezzo si intitola Cherry Bomb, voi state ascoltando Rock Wave. Io sono Alberto Prisco e questa è una band di Liverpool che si chiama Circa Waves.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Uno dei brani più orecchiabili sicuramente dall'ultimo album dei Circa Waves, Death and Love, il titolo del lavoro, Cherry Bomb la canzone, ma ora una delle band più chiacchierate del momento, arrivano da Brooklyn, si chiamano Geese e questa è Cobra.
2: Baby, let me dance away.

band guidata dal cantante e compositore Cameron Winter, Geese con Cobra, brano che fa parte di Getting Killed, che è il quarto album di questa band, molto acclamata dalla critica e dalla scena indie internazionale, con un sound che è diventato un punto di riferimento per il nuovo rock alternativo americano. Band nata nel 2016 a Brooklyn, New York. Rimanendo negli States, andiamo in California, dove vive Jess Wells, che ci fa ascoltare da Middle, il suo ultimo album, una canzone che si intitola Why Don't You Love Me, Jess Wells.

0: Wave.
1: Lui è considerato un cantautore di protesta, un cantautore molto impegnato, in questo caso però parla d'amore, di un amore non corrisposto, Jess Wells con Why Don't You Love Me. Rimanendo negli States, un artista che molto spesso incide a Nashville, anche se è nato in Scozia, si chiama Dean Owens e questo pezzo è My Beloved Hills.

My Beloved Hills, un bel pezzo questo di Dean Owens, cantautore nato in Scozia, classe 1962, ma come dicevo prima vive molto spesso anche a Nashville, e questa canzone che parla delle mie colline amate, My Beloved Hills, parla proprio del ritorno a casa dopo essere stati a lungo lontani. Il riferimento è proprio alla sua terra d'origine, alle colline scozzesi dove è cresciuto e dove molto spesso ambienta i suoi racconti musicali. Dean Owens, un bell'album che vi stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Rock Wave, si intitola Spirit Ridge. Ma è il momento ora dell'ex leader dei Verve, Richard Ashcroft, con un pezzo tratto dal suo nuovo bellissimo album che si intitola Loving You.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Canzone molto bella, forse qualcuno l'ha riconosciuta, Wide Open Road, brano dei Triffids, un gruppo australiano che gravitava intorno alla personalità di David McComb, canzone scritta proprio da David, inclusa nell'album Bon Sandy Devotional, uno dei migliori dischi australiani di sempre, secondo la stampa specializzata. La band si è sciolta nel 1999 dopo la scomparsa improvvisa del leader di David. Wide Open Road, ovvero strada ampia e aperta, una canzone che parla di abbandono e del tentativo di ricominciare dopo una grave perdita. La versione è quella di Miss Higgins, anche lei australiana, arriva da Melbourne, classe 1983, che ha realizzato questa versione forse più intima, una versione più delicata rispetto all'originale. Peter Parrott invece è un artista, fondatore di una band inglese molto importante che si chiamava Only Once. Questo è un nuovo singolo per lui, Proud to be Self-Hating, orgoglioso di odiarmi. Peter Parrott.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs packing the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association.
2: Ogni lunedì alle ore 19, Dance Time in Texas con DJ Mike e la collaborazione della Texas Country Music Association su radiotalpa.it.
3: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
2: Cari amiche e cari amici di ieri e di oggi, io sono Maurizio Benvenuti, sono nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, ma le nostre utopie, quelle nate nel 1977, non sono archiviate e rimbombano anche qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. È come se ce le fossimo portate dalla vecchia sede di via Irma Bandiera. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora anche in questa puntata ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioni e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite a sentire chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva, un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, lasciatevi attraversare ancora una volta dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, così come oggi la voce protagonista di Giovanna Mulassani.

0: Guarda,
1: dove?
0: Guarda,
1: non so dove.
0: Guardala.
1: Guarda
0: là.
1: Fermi,
0: non
1: lo
0: scendo.
1: Madonna,
0: ma dov'è
1: la santera?
0: Ma
1: dove
0: va?
1: Madonna.
2: Da fonti ufficiali è stato accertato che un oggetto misterioso sta calando dagli strati più profondi e rarefatti dell'atmosfera.
1: Guarda! Ehi! Aiuto!
0: È rosso!
1: Guarda, sta calando! Sta scendendo!
0: Andiamo via!
1: Scappa!
2: Follie collettivi! Crisi isteriche stravolgono la normale vita di tutte le metropoli italiane. Le prime pagine dei giornali titolano a nove colonne: Non siamo più soli.

0: un mostruoso essere sta apparendo agli esterrefatti occhi dei terrestri.
1: Guarda, ci vuole dire qualcosa. Ecco, sta aprendo la bocca.
2: Ma cosa è brutto?
3: Madonna!

In qualsiasi grande città con una scena musicale attiva, probabilmente sentirai parlare di una o due leggende locali, cantanti o musicisti considerati i migliori della zona, artisti che hanno scelto di restare vicino a casa per vari motivi. Così i loro talenti, per quanto grandi, spesso non ricevono l'attenzione che meritano da un pubblico più vasto. Per fortuna, per la cantante Tornetta Davis, la situazione è cambiata. Dopo diversi decenni,

0: quindi avrebbero continuato a cercare. Quindi in pratica mi dissero di no, mi hanno bocciata. Ma ho continuato a cantare le sue canzoni, pensando che un giorno l'avrei interpretata. Un'amica iniziò a fare una produzione qui a Detroit chiamata Satan Doll Review. All'inizio era Billie Holiday. Dopo un po', decise di aggiungere ragazze che interpretassero Sarah Vaughan e Nina Simone. Io ero sempre impegnata quando facevo lo spettacolo. Quando finalmente lo vidi, pensai fosse fantastico, ma mancava Bessie. Subito dopo lo spettacolo, venne da me dicendo: Thornetta, tu sei Bessie? Dissi: certo che lo sono. Circa un mese dopo, fece un altro spettacolo. Ho potuto cantare le mie canzoni e vestirmi come Bessie. Volevano comprarmi un abito, ma dissi: no, ce l'ho già. Avevo i vestiti, i gioielli che avevo fatto, tutto. È stato così divertente. Sta facendo un altro spettacolo, ma io non ci sarò. Sarò in Tennessee con i miei nipotini. Devo andare a trovarli.
1: Un altro momento importante della carriera di Thornetta Davis avvenne nel 2014, quando la Davis si esibì al Concert of Colors di Detroit, un evento annuale gratuito di più giorni che include musica da tutto il mondo.
0: Sono stata invitata a esibirmi con la Detroit Symphony Orchestra. Hanno assunto il direttore John McLaughlin Williams, che viveva ad Ann Arbor, vicino a Detroit. Ha scritto gli arrangiamenti per tutte le canzoni che abbiamo fatto, la maggior parte delle quali erano miei originali. Abbiamo fatto diverse cover che mi piacciono, inclusa una di Ray Charles, con il trombettista Marcus Belgrave, che aveva suonato nella band di Ray. Abbiamo avuto un coro per una canzone che io e mia figlia abbiamo cantato in duetto, una di Cici Winans e sua madre. È stata una grande produzione, ci siamo divertiti moltissimo. Mi hanno dato l'opportunità, quindi dovevo dare il massimo. La cosa che più custodisco è cantare insieme a mia figlia. Si stava preparando a trasferirsi in Tennessee per iniziare un nuovo lavoro. È stata una benedizione poter fare quella canzone insieme. Lei non è una cantante, non vuole esserlo, ma so che ha la voce. La usa solo in chiesa. Era felice che le avessi chiesto di farlo con me. Le dissi che era una canzone da chiesa, così disse ok. È stato fantastico.
1: Le prenotazioni stanno iniziando ad aumentare per Thornetta Davis, ma non poteva discutere alcuni dei grandi eventi futuri prima degli annunci ufficiali. Davis spera in tempi migliori per i prossimi anni.
0: Alcuni di questi concerti sono quelli che volevo fare da anni. Uno che posso menzionare è il King Biscuit Blues Festival 2022, aprendo per il headliner, che sarebbe l'Allman Betts Band, se mantengono lo stesso programma degli ultimi due anni, in cui eravamo prenotati, entrambi cancellati. Parteciperò al Big Blues Bender a Las Vegas a settembre, che è stato annunciato di recente. Ho fatto un tour sulla East Coast a Cape Cod l'anno scorso e vogliono che torni con anche un festival. Speriamo che arrivino sempre più opportunità.
1: Thornetta Davis spera che i fan del blues la tengano d'occhio per le future esibizioni. È pronta a prendere il comando del palco e continuare a stupire il pubblico con il suo potente stile vocale.
0: Faccio questo da oltre 30 anni. Non me ne vado da nessuna parte. Amo tutti voi che mi avete supportata. Grazie. E se non avete l'album Honest Woman, allora sarà nuovo per voi. Quindi prendetevelo e ricordate, le cose succedono quando devono succedere. Stiamo attraversando tempi pazzi. Quando mi sveglio ogni giorno cerco di ricordarmi di mantenere la fede, che i guai non durano per sempre. Questo è il mio mantra.
1: E allora, care amiche e cari amici, insieme abbiamo percorso questa voce che sa di strada, di fede e di casa. Thornetta Davis raccontata da Mark Thompson per Blues Blast Magazine, un'intervista deliziosa uscita il 22 dicembre del 2021. Una Thornetta Davis che abbiamo sentito, ha sempre amato cantare, da bambina cantava in casa

sognando di diventare una star. Ascoltare la sua storia, come abbiamo fatto questa sera, è stato come accendere una lampada in una stanza che credevamo già conosciuta. Ogni ombra ha rivelato un motivo in più per restare, per lottare, per cantare insieme a lei. Abbiamo viaggiato insieme tra i club di Detroit e i sogni che hanno impiegato decenni e decenni a fiorire. Abbiamo sentito la tenacia di una donna che ha detto che il blues mi ha scelta e che ha continuato a mantenere la fede anche quando tutto sembrava fermarsi. Le sue parole ci ricordano che la musica è cura e resistenza. Ora un grazie speciale a Valentina Benvenuti per aver tradotto e interpretato la voce di Tornetta Davis con delicatezza e verità. Se questa intervista in qualche modo vi è piaciuta, portate con voi il mantra di Tornetta, e cioè ricordate, le cose succedono quando devono succedere. E allora buonanotte, amici del soul e del blues. Noi ci ritroviamo alla prossima onda sonora e invece con Tornetta Davis avrete la possibilità di ascoltarla sabato 25 luglio al Porretta Soul Festival e il 31 luglio qui vicino a noi nel nostro territorio al Monbaroccio Soul Village, un'occasione per ripercorrere la vita di Tornetta Davis e saranno emozioni a non finire. Ciao a tutti da Maurizio Benvenuti.

Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotalpa.it. La stazione ferroviaria di Dartford nel Kent non sembra un luogo ideale per la storia della musica. Triste e cadente, annerita da decenni di smog, è uno dei tanti squallidi luoghi di raccolta dei pendolari che ogni giorno fanno la spola tra Londra e la provincia. Eppure è lì che un giorno del 1960 nasce l'embrione dei Rolling Stones. È Keith Richards che lo racconta. Una mattina a Dartford prendo il treno e chi ti trovo? Jagger, Mick Jagger. Saranno stati 10 anni che non lo vedevo. Eravamo compagni di scuola alle elementari, ma poi ci eravamo persi. Lui faceva ragioneria, io ero iscritto a un liceo artistico. Beh, lo saluto e vedo che ha con sé tutta una serie di dischi di importazione. Gran figlio di una mignotta, perché lui veniva dai quartieri alti, non come me. Era la musica che cercavo di ascoltare. Io avevo un po' di singoli, ma lui, cazzo, aveva gli album. Gli dissi, io so suonare quella merdaccia. Non sapevo che anche tu fossi un fan. E Mick. Ho anche un complessino. Stava suonando lui dalle parti di Dartford e faceva le cose di Buddy Holly, che è sempre un buon inizio. Io avevo l'occhio sui dischi che stringeva in mano. The Best of Muddy Waters, Rocking at the Hop di Chuck Berry. Volevo assolutamente quei dischi. Così la presi morbida. Gli dissi che mi sarebbe piaciuto dargli un ascolto un giorno o l'altro. La proprietà è sacra e garantita, voglio dire. E poi non era sicuro che ce la facessi a derubarlo. Jagger salva così i suoi dischi. Richard la reputazione, ma i due non si perdono più di vista. Altri incontri, questa volta non casuali, ascolti e infine la decisione di fondare un complesso, Little Boy Blues and the Blues Boys, che si muove nel povero ma dinamicissimo ambiente del blues londinese. È lì, in un piccolo club di Ealing, fondato dal chitarrista Alexis Corner, che Jagger e Richards fanno un altro fatale incontro quando si imbattono nel cantante e armonicista Brian Jones, così appassionato di musica nera da farsi chiamare Elmo Lewis, un nome da bluesman del Delta. Nascono così i Rolling Stones, che debuttano il 12 luglio del 1962 al Marquee Club con un repertorio rigorosamente purista. Per accreditare quell'immagine, Jagger dichiara alla stampa: «Non fate confusione, non siamo uno di quei complessi di rock and roll». Tempo pochi mesi e non è più così. Grazie all'intervento di un giovanissimo manager, il 19enne Andrew Holden, i Rolling Stones si gettano anche loro nella mischia del beat, contaminando con i nuovi suoni la passionaccia black. Per 2 anni almeno, i loro brani sono quasi tutte cover di pezzi noti, ma al pubblico questo saccheggio non dispiace, anzi. Sono comunque originali i Rhythm Stones e poi è unica la loro carica, eroticamente espressa in scena dallo scatenato Jagger.

Nel settembre del 1963, in studio a scegliere il secondo singolo, gli Stone ricevono la visita di John Lennon e Paul McCartney, che portano in dote, oltre a sinceri complimenti, anche una canzone inedita. Si chiama I Wanna Be Your Man e contribuisce ad aumentare la popolarità del gruppo.

La stampa inventerà poi una rivalità fra Beatles e Stones, fra angeli del paradiso e demoni dell'inferno. Ma all'inizio la mela non è stata ancora mangiata e tutto scorre felice nell'Eden della musica beat. Il beat soffia impetuoso fino a tutto il 1965, spinto dal tornado di migliaia di 45 e 33 giri e sull'onda dei grandi film musicali che Richard Lester gira per i Beatles. A Hard Day's Night,

Una delle ultime band ad affacciarsi a quella ribalta sono i Who di Pete Townshend, un quartetto londinese che ha i suoi vertici nel cantante e chitarrista Pete Townshend e nel batterista Keith Moon, uno dei più eccentrici personaggi di tutta la scena swing in London. Con gli anni la banda dispiegherà il suo multiforme talento con una musica capace di toccare, oltre al rock duro e diretto, la ballata melodica, il pop cabarettistico, l'inno religioso. Agli inizi, tuttavia, la loro energia è interamente concentrata sul rock pure and easy, con devastanti esibizioni live in cui agitati brani originali si mescolano a nevrotiche versioni di classici blues, rock and roll e di successi della Stax e della Motown.

Il pubblico degli Who è quello dei mods, giovani arrabbiati che amano girare in lambretta con strette giacche attillate, adorano la follia, la black music e le pillole di anfetamina e vanno celebri per le loro risse con gli storici antagonisti rocker legati al vecchio mondo delle giubbe di cuoio e del rock and roll originale. Da grande, Townsend li celebrerà con affetto nella sua seconda opera rock, Quadrophenia, ma questa è un'altra storia.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Sure.

Thing out there, an atomic bomb.

Queens in the vault.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it. It's not a

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa.

0: In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta, con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.

0: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: All right, my name is Thornetta Davis.
2: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti e vi abbraccio ovunque voi siate in questo momento. Io, come al solito, sono nello studio 1 di Radio Talpa, davanti al mio amico microfono, pronto per raccontarvi una storia, per farvi entrare ancora di più nell'intimo mondo di Thornetta Davis, grazie ad un'intervista realizzata da Mark Thompson il 22 dicembre del 2021 e pubblicata su una delle riviste di blues più importanti come Blues Blast Magazine. Con questa intima intervista a Thornetta Davis entreremo davvero nella sua anima e saremo pronti per vivere intensamente il suo live del 31 luglio al Monbaroccio Soulville.

0: In qualsiasi grande città con una scena musicale attiva, probabilmente sentirai parlare di una o due leggende locali, cantanti o musicisti considerati i migliori della zona, artisti che hanno scelto di restare vicino a casa per vari motivi. Così i loro talenti, per quanto grandi, spesso non ricevono l'attenzione che meritano da un pubblico più vasto. Per fortuna, per la cantante Tornetta Davis la situazione è cambiata. Dopo diversi decenni di duro lavoro, mantenendo sempre la fede, ha finalmente trovato la strada che le ha permesso di condividere le sue vocalità ricche e potenti e la sua scrittura cristallina con la comunità blues mondiale. Ma è stata una lunga strada. Davis ha sempre amato cantare. Da bambina cantava in casa sognando di diventare una star.
1: Volevo essere come le Supremes o alcuni degli altri gruppi che vedevo in televisione da piccola. Quando sono arrivata al liceo, ho iniziato a farmi avanti, rendendomi conto che non dovevo fare un'audizione per entrare nel coro. Dovevo solo prendere la materia. Così ho cominciato a cantare davanti alla gente. Quando l'insegnante mi scelse per un assolo, capii che volevo stare sul palco come artista solista.
0: Dopo il liceo, Tornetta Davis entrò nei Jazz, una band locale che le diede esperienza ma poco denaro. Aveva 19 anni quando nacque sua figlia. Poco dopo i Jazz si sciolsero, così Davis contribuì a formare un gruppo chiamato Chanteuse, composto da quattro vocalist femminili.
1: Quella band mi permise di ottenere più visibilità nei club di Detroit. Facevo anche cori di supporto per persone in studio. Alla fine incontrai un gruppo di ragazzi della parte est di Detroit. Si chiamavano i Chisel Brothers. All'epoca facevo Top 40 R&B. Loro erano una band che suonava soul e blues. Mi dissero chiaramente che non avevano interesse per le Top 40. Così dovetti scavare nella collezione di dischi di mia madre, tirando fuori roba che avevo ascoltato da bambina. Questo mi aiutò a comporre una scaletta di canzoni che mi piacevano. E ora, all'improvviso, subito dopo che cominciai a cantare con loro, iniziarono a scrivere di me nella città di Detroit. La gente parlava di questa nuova cantante blues. Così, nel 1987, diventai una legittima cantante di blues e soul, e la musica entrò a far parte della mia vita. Ero una madre single che cercava di guadagnarsi da vivere mentre cresceva mia figlia. Quella era la mia condizione. Così abbracciai la musica. Ho detto che il blues mi ha scelta, Dio mi ha scelta per farlo. Canto blues da 30 anni ormai, mescolando un po' di R&B e un po' di rock, perché vengo da Detroit. E questo è quello che facciamo.
0: Quando la cantante Alberta Adams morì nel 2014, Tornetta Davis fu ufficialmente riconosciuta come la Queen of the Blues di Detroit dalla Detroit Blues Society, con proclamazioni della città di Detroit, della contea di Wayne e dello stato del Michigan. Questo riconoscimento è confermato da più di 30 Detroit Music Awards che ha ricevuto nel corso degli anni. Nel 2017 ha ricevuto un Blues Blast Music Award nella categoria Soul Blues Album per l'uscita di Honest Woman. The Blues Foundation l'ha onorata con 6 nomination per i Blues Music Award, incluse 3 nella categoria Soul Blues Female Artist. Tornetta Davis ricorda che Alberta è stata una delle sue mentori e al suo ultimo concerto le passò letteralmente il microfono e ora lei vuole solo rappresentare la sua città proprio come ha fatto lei. Nel corso degli anni, Tornetta Davis ha anche fatto cori di supporto per diversi artisti di alto profilo, inclusi alcuni rocker nativi di Detroit.
1: Nel 1996 ho pubblicato la mia prima registrazione solista, Sunday Morning Music. Ero accompagnata da una band alternative rock, con cui cantavo Big Chief dell'area di Detroit. Erano firmati per la Sub Pop Records. Quindi ero in studio per quell'album e a quel tempo Kid Rock lavorava come addetto alle pulizie e praticamente viveva in studio. Questo gli permise di registrare le sue cose gratis. Cercava di far partire il suo rap, finì per produrre una delle tracce del mio album. Poi, quando è esploso, ha iniziato a chiedermi di cantare nei suoi progetti. Ho fatto cori in diversi suoi album e anche se non ho fatto tournée con lui, l'ho accompagnato in apparizioni televisive nazionali come Jimmy Kimmel e alla prima inaugurazione del presidente Obama. Non ho fatto i tour perché stavo cercando di coltivare la mia carriera. Quando ero con i Chisel Brothers, Bob Seger sentì parlare di me. Mi chiese di cantare con lui. Sono su 2 o 3 dei suoi album. Non c'è stata una tournée con lui. Ero qui a Detroit a fare le mie cose. Mi portò con sé per un'apparizione da David Letterman e abbiamo anche suonato a The View. È stato divertente lavorare con entrambi.
0: Nonostante tutto questo riconoscimento, molte persone nella comunità blues mondiale ignoravano la presenza di questa dinamica vocalist, rendendola in qualche modo un segreto ben custodito.
1: Parte di questo deriva dal fatto che per molti anni mi sono gestita da sola. Non avevo accesso a un booking agent e nessuno mi offriva accesso a un booking agent. Avevo un album con i Chisel Brothers nel 1990, ma non abbiamo fatto molte tournée. Ho fatto qualche tour per l'album Sunday Morning Music, ma suonavo in club alternative rock che non sapevano bene cosa farne di me. Ecco una cantante blues accompagnata da una band alternative rock. Diventava strano cercare di collocarmi. Ma la mia canzone originale di quell'album, Cry, fu usata in un episodio della serie HBO The Sopranos.

Guardando indietro, quell'album mi ha dato la mia indipendenza, la libertà di scrivere le mie cose. Non mi definivo una scrittrice quando ero con i Chisel Brothers. Il mio flusso creativo arrivò quando firmai con Sub Pop. Dovevo scrivere o mi avrebbero mollata dall'etichetta. Quindi non ci fu molta tournée, ma andai per la prima volta in Europa. Feci anche qualche show in Canada, ma non molti club blues mi prenotavano. Non fu fino all'uscita di Honest Woman nel 2016, 20 anni dopo, che riuscii a fare un altro album di materiale originale.

0: Nel frattempo, Torretta Davis pubblicò un album dal vivo nel 2000. Si chiama Covered Live at the Music Menu, un locale di Detroit dove suonava il mercoledì sera per 7 anni. E questo album la mostra in performance stellari di cover che erano un pilastro dei suoi live, guadagnandole il riconoscimento di Outstanding Blues Recording ai Detroit Music Awards del 2002.
1: Sono così grata di averlo fatto. Si sente la festa, la band era calda. Ma non l'ho mai inviato alle stazioni radio. Lo vendevo solo ai miei concerti. Non pensavo che le cover sarebbero state accettate abbastanza fuori da Detroit per investire nella promozione, per portarle ai promoter radiofonici e tutto il resto. Ho fatto concerti qui, tournée nel Michigan e fino a Chicago, cose vicine a casa. Niente fuori dalla zona di sicurezza per un po'.

0: a killer while you're at it.
1: All right. Ero da tempo a eseguire il materiale originale di Honest Woman, aspettandomi di essere scoperta da un'etichetta o da un produttore. Ho aspettato a lungo quello che pensavo mi servisse, finché nel 2013 non capii che dovevo andare per fede, registrare l'album da sola, fare quello che volevo con chi volevo suonasse sull'album. Se dovevo pagare l'album una canzone alla volta, l'ho fatto finché non è stato completato. È uscito nel 2016. Da allora ho fatto molte più tournée esibendomi in tutto il mondo. È strano come sia successo tutto.

0: A differenza di molte cantanti della sua generazione, Tornella Davis non è cresciuta cantando regolarmente in chiesa.
1: Non andavamo regolarmente in chiesa crescendo. Mia madre andava in chiesa e cantava nel coro. Era una ragazza di scuola, rimase incinta fuori dal matrimonio. Le dissero che doveva scusarsi con la chiesa. Mia madre disse: No, non devo scusarmi con voi. Se proprio, mi scuso con Dio. Così si dovette lasciare la chiesa. Non ci siamo mai più tornati, né abbiamo fatto parte di una chiesa crescendo. Il primo coro di chiesa di cui feci parte fu nel 1999, al Renaissance Unity. Questo mi aiutò a crescere musicalmente. Quando ho avuto la mia connessione con Dio e ho capito come aveva lavorato per tutta la mia vita, ho iniziato a crescere creativamente, a scrivere le mie canzoni. Mi ha dato la forza necessaria per completare l'album. Ho vissuto nella paura per molti anni, pensando di non avere i soldi o la conoscenza per farlo. È tutto in ordine. Non sembrava mai il momento giusto, ma quando è stato il momento, sono entrata, ho fatto l'album e l'ho pubblicato senza paura. Quando rilasci quella paura e ti fai avanti, è allora che succede per te.

0: Quindi sto ancora lavorando, mantenendo la fede. Ci è voluto molto tempo per arrivare a questo punto. Proprio quando penso di mollare, perché qualcosa sembra sempre cercare di bloccarti, sono pronta ad apprendere tutto e cantare solo nei club qui intorno. E poi succede qualcosa che mi ricorda che non è sui miei tempi, c'è un ordine delle cose, come questa intervista.
1: Il Covid ha messo un grande ostacolo proprio mentre le cose stavano davvero decollando. Erano appena stati in Europa 3 volte, avevano prenotazioni solide a Parigi e in Israele. Molte cose all'estero stavano iniziando a succedere. Era anche prenotata al Festival South by Southwest ad Austin, in Texas. La gente sapeva che stavo arrivando e mi chiamava per parlare di esibizioni. Avrei dovuto suonare anche al famoso Antony's Club. Tutto questo è stato cancellato per colpa del Covid, lasciando il dubbio su cosa sarebbe potuto succedere. Almeno SiriusXM ha messo le mie canzoni in heavy rotation e dopo 40 anni a cercare di far suonare la mia musica nel 2020, finalmente mi hanno dato una mano. Tornetta Davis ha avuto la possibilità di suonare sulla Legendary Rhythm and Blues Cruise nel gennaio del 2020, realizzando un sogno prima dello stop dovuto al Covid. Ha portato la sua band completa, che include Carlton Washington alla chitarra, Jim Alfredson alle tastiere, Joe Bellows al basso, David Marcaccio alla batteria, Jam C. Anderson alle percussioni, più Roseanne e Rosemary Matthews ai cori. Anderson e Davis sono felicemente sposati ormai da diversi anni.

0: Un altro sogno che incuriosisce Torneda Davis è lavorare con alcuni degli artisti che ammira.
1: Vorrei avere artisti da tutto il paese sul mio prossimo disco. Quando queste persone finiscono di fare tournée, se riesco a beccarli in una pausa, andrò nella loro città e registrerò con loro. Adoro la musica di Fantastic Negrito in questo momento. Mi piace che sia funky e porti verità nei suoi testi. Mi piacciono anche War and Treaty, che credo siano stati in Michigan per un po'. Sono ispiratori. Ho fatto una canzone con l'attore Jeff Daniels. Ogni volta che lo vedevo in TV o in un film, pensavo che un giorno avrei lavorato con lui. Un giorno ho ricevuto una chiamata dalla sua agente chiedendomi se volevo lavorare con lui su una canzone. Pensavo volesse solo che cantassi. In realtà, voleva che aiutassi a scrivere la canzone I Am America, che è sul suo ultimo album Alive and Well Enough. Penso che Dio abbia un senso dell'umorismo buffo. Questo è come lavora, se ci credi.
0: La canzone ha colpito molte persone, venendo usata anche in uno spot in vista del ballottaggio per i due seggi al Senato in Georgia nel mese di gennaio.

0: Per quanto riguarda le ispirazioni di Tornetta Davis nel corso della carriera, la lista attraversa varie fasi.
1: Motown è stato tutto. Fissavo le copertine degli album dei Temptation e di Diana Ross and the Supremes. Non vedevo l'ora di vedere qualcuno così in televisione. Quella fu la mia influenza da bambina. Crescendo, cercando di trovare la mia voce, ascoltavo Phyllis Hyman, Anita Baker, Gladys Knight, Angela Bofill e Chaka Khan. Erano le mie influenze da adolescente, quando cominciai a esibirmi da sola. Dopo il liceo, cantando con gruppi, erano le Pointer Sisters e le Jones Girls che venivano fuori da Detroit. Erano tutte cantanti top 40 R&B. Quando sono diventata una cantante blues, ho scoperto Bessie Smith, Ma Rainey, Coco Taylor e C.P. Wallace, donne che hanno formato la mia eredità blues. Non sono cresciuta ascoltando quelle donne. Quando canto, canto le canzoni che muovono il mio spirito, che esprimono ciò che sento e ciò che loro potrebbero aver sentito quando le hanno scritte. Cantavo anche Pretty Good Love e Candy, due delle mie canzoni preferite di Big Maybelle. Ho sempre voluto interpretarla.

0: Tornetta Davis divenne una grande fan di Bessie Smith. Quanto grande? Una volta contattò un famoso produttore cinematografico implorandolo di fare un film sulla leggendaria cantante. E naturalmente Tornetta Davis sapeva chi avrebbe potuto interpretare Bessie Smith.
1: Ho sempre voluto interpretarla. Ho scritto a Spike Lee negli anni 90 dicendogli che avrebbe dovuto fare un film su di lei. Gliel'ho mandata alla sua casa di produzione 40 Acres and a Mule. Qualcuno mi rispose gentilmente dicendo che era un'idea grandiosa, ma che avevano già qualcuno a New York che interpretava Bessie Smith in un teatro locale, quindi avrebbero continuato a cercare. Quindi in pratica mi dissero di no, mi hanno bocciata, ma ho continuato a cantare le sue canzoni, pensando che un giorno l'avrei interpretata. Un'amica iniziò a fare una produzione qui a Detroit chiamata Satan Doll Review. All'inizio era Billie Holiday. Dopo un po', decise di aggiungere ragazze che interpretassero Sarah Vaughan e Nina Simone. Io ero sempre impegnata quando facevo lo spettacolo. Quando finalmente lo vidi, pensai fosse fantastico, ma mancava Bessie. Subito dopo lo spettacolo, venne da me dicendo: Tornetta, tu sei Bessie, dissi. Certo che lo sono. Circa un mese dopo, fece un altro spettacolo. Ho potuto cantare le mie canzoni e vestirmi come Bessie. Volevano comprarmi un abito, ma dissi no, ce l'ho già. Avevo i vestiti, i gioielli che avevo fatto, tutto. È stato così divertente. Sta facendo un altro spettacolo, ma io non ci sarò. Sarò in Tennessee con i miei nipotini. Devo andare a trovarli.
0: Un altro momento importante della carriera di Tornetta Davis avvenne nel 2014, quando la Davis si esibì al Concert of Colors di Detroit, un evento annuale gratuito di più giorni che include musica da tutto il mondo.
1: Sono stata invitata a esibirmi con la Detroit Symphony Orchestra. Hanno assunto il direttore John McLaughlin Williams, che viveva ad Ann Arbor, vicino a Detroit. Ha scritto gli arrangiamenti per tutte le canzoni che abbiamo fatto, la maggior parte delle quali erano miei originali. Abbiamo fatto diverse cover che mi piacciono, inclusa una di Ray Charles, con il trombettista Marcus Belgrave, che aveva suonato nella band di Ray. Abbiamo avuto un coro per una canzone che io e mia figlia abbiamo cantato in duetto, una di Cici Winans e sua madre. È stata una grande produzione. Ci siamo divertiti moltissimo. Mi hanno dato l'opportunità, quindi dovevo dare il massimo. La cosa che più custodisco è cantare insieme a mia figlia. Si stava preparando a trasferirsi in Tennessee per iniziare un nuovo lavoro. È stata una benedizione poter fare quella canzone insieme. Lei non è una cantante, non vuole esserlo, ma so che ha la voce. La usa solo in chiesa. Era felice che le avessi chiesto di farlo con me. Le dissi che era una canzone da chiesa, così disse ok. È stato fantastico.
0: Le prenotazioni stanno iniziando ad aumentare per Tornetta Davis, ma non poteva discutere alcuni dei grandi eventi futuri prima degli annunci ufficiali. Davis spera in tempi migliori per i prossimi anni.
1: Alcuni di questi concerti sono quelli che volevo fare da anni. Uno che posso menzionare è il King Biscuit Blues Festival 2022, aprendo per il headliner, che sarebbe l'Allman Betts Band, se mantengono lo stesso programma degli ultimi due anni, in cui eravamo prenotati, entrambi cancellati. Parteciperò al Big Blues Bender a Las Vegas a settembre, che è stato annunciato di recente. Ho fatto un tour sulla East Coast a Cape Cod l'anno scorso e vogliono che torni con anche un festival. Speriamo che arrivino sempre più opportunità.
0: Tornetta Davis spera che i fan del blues la tengano d'occhio per le future esibizioni. È pronta a prendere il comando del palco e continuare a stupire il pubblico con il suo potente stile vocale.
1: Faccio questo da oltre 30 anni. Non me ne vado da nessuna parte. Amo tutti voi che mi avete supportata. Grazie. E se non avete l'album Honest Woman, allora sarà nuovo per voi. Quindi prendetevelo. E ricordate, le cose succedono quando devono succedere. Stiamo attraversando tempi pazzi. Quando mi sveglio ogni giorno, cerco di ricordarmi di mantenere la fede, che i guai non durano per sempre. Questo è il mio mantra.
0: E allora, cari amiche e cari amici, insieme abbiamo percorso questa voce che sa di strada, di fede e di casa. Tornetta Davis raccontata da Mark Thompson per Blues Blast Magazine, un'intervista deliziosa uscita il 22 dicembre del 2021. Una Tornetta Davis che abbiamo sentito, ha sempre amato cantare, da bambina cantava in casa sognando di diventare una star. Ascoltare la sua storia, come abbiamo fatto questa sera, è stato come accendere una lampada in una stanza che credevamo già conosciuta. Ogni ombra ha rivelato un motivo in più per restare, per lottare, per cantare insieme a lei. Abbiamo viaggiato insieme tra i club di Detroit e i sogni che hanno impiegato decenni e decenni a fiorire. Abbiamo sentito la tenacia di una donna che ha detto che il blues mi ha scelta e che ha continuato a mantenere la fede anche quando tutto sembrava fermarsi. Le sue parole ci ricordano che la musica è cura e resistenza. Ora un grazie speciale a Valentina Benvenuti per aver tradotto e interpretato la voce di Tornetta Davis con delicatezza e verità. Se questa intervista in qualche modo vi è piaciuta, portate con voi il mantra di Tornetta, e cioè ricordate, le cose succedono quando devono succedere. E allora buonanotte, amici del soul e del blues. Noi ci ritroviamo alla prossima onda sonora e invece con Tornetta Davis avrete la possibilità di ascoltarla sabato 25 luglio al Porretta Soul Festival e il 31 luglio qui vicino a noi nel nostro territorio al Monbaroccio Soul Village, un'occasione per ripercorrere la vita di Tornetta Davis, e saranno emozioni a non finire. Ciao a tutti da Maurizio Benvenuti.

0: Buongiorno, Italia. You're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you.
1: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville. E vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima e fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: C'è un edificio al 1619 della Broadway a New York, passato alla storia della musica giovane, una casona grigia, un po' demodé, nota come Brill Building. Lì, all'inizio del 1958, un oscuro compositore e manager e un suo amico chitarrista, Hal Nevins e Don Kirshner, fondarono una piccola casa di edizioni cercando fortuna nel mondo della musica che cambiava. Affittarono quelle poche stanze, sistemarono un paio di pianoforti a coda e qualche registratore e si misero a caccia di nuovi talenti discografici. Non cercavano cantanti e future star, ma autori, arrangiatori, parolieri, legati al nuovo mondo giovanile, capaci di parlare quel linguaggio, di trasmettere quelle emozioni, di essere in sintonia con un pubblico che era tanto cambiato da quando il rock and roll aveva fatto la sua comparsa. L'idea era quella di un grande ingrosso di idee musicali. Nevins e Kirshner mettevano la materia prima delle canzoni, le varie etichette avrebbero pensato al resto. L'idea non era straordinaria, ma il fiuto di Nevins e Kirshner sì. E se si aggiunge la fama di cose nuove da parte dei discografici, frastornati dal rapido mutare delle cose, si capisce il successo straordinario della Heldon. In pochi mesi i due segugi musicali radunarono in quelle stanzucce un favoloso team di ragazzi fra i 18 e i 30 anni destinati a entrare nella storia della musica leggera americana, gente come Jerry Goffin e Carole King, Howard Greenfield e Neil Sedaka, Cynthia Whale e Barry Mann, Neil Diamond, responsabili di decine e decine di successi nelle classifiche USA di quegli anni, fra gli anni 50 e 60. Erano bravi quei Brill Building Boys, erano facili, senza essere volgari, eleganti e quel che non guasta, produttivi, capaci di chiudersi in una stanza con una ordinazione discografica e di uscirne un'ora più tardi con il pezzo del taglio richiesto. Qualcuno scomodò per loro paragoni imbarazzanti: Cole Porter, George e Ira Gershwin, Rodgers e Hart, i grandi autori del musical anni 30. Un raffronto esagerato, ma è sicuro che nella storia della musica leggera non si è più ripetuta una fioritura tanto intensa e di qualità. Anche perché accanto ai ragazzi della Heldon c'erano altri coetanei a New York sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda: Jeff Berry ed Ellie Greenwich, per esempio, o Doc Pomus e Mort Schumann, e soprattutto Jerry Leiber e Mike Stroller, gli uomini di fiducia di Elvis Presley negli anni in cui il ragazzotto di Memphis diventò The King. C'era molto gioco di squadra al Brill Building. Tutti si conoscevano e spesso erano amici. Ci si scambiava idee e capitava che fosse in musica, come Neil Sedaka, che incise in una canzone, Oh Carol, il suo amore per una ragazza che lavorava con lui alla Heldon. Lei si chiamava Carole King

Jewel Records. He said if I play them, I will surely die.

0: Told that gal not to play them daggone Neil Sedaka records.
1: Dalla sua penna alcuni dei più grandi classici del romanticismo teenage. Will You Love Me Tomorrow? Will You Love Me Tomorrow?

0: Remember, she used to be mine.
1: E negli anni 70 anche un album fra i più venduti del pop, Tapestry. Il Brill Building Pop, come lo chiamano gli storici, è la punta più nobile di un iceberg composto anche da molti detriti. I jukebox e i programmi radio degli anni a cavallo fra gli anni 50 e i 60 sono affollati di molta musica banale, di facilissimo consumo, eseguita da interpreti acerbi che il più delle volte hanno da offrire al pubblico solo due languidi occhioni o un ciuffo gonfio di brillantina. Si abbassa l'età media dei cantanti, ormai di regola sotto i 20 anni, ma si abbassa anche la loro capacità di rimanere sulla cresta dell'onda più di un momento. Il cielo della musica giovane negli anni della quaresima rock and roll è fitto di meteoriti, di teenagers che in un baleno passano dall'anonimato al successo e un attimo dopo sono già dimenticati. Ma questa è un'altra storia.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Ogni lunedì su Radio Talpa alle 15, Enrico Simoncelli, Barbara Lorenzi e Laura Lanci vi condurranno nel ribelle mondo di band e cantanti che hanno scritto la storia del rock. Testi e musiche accompagneranno i racconti della vita musicale di questi artisti. Entrate con noi nel mondo del rock, naturalmente su www.radiotalpa.it.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Noi siamo pronti anche questa settimana qui dagli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti. Remo Ricaldone collegato dalla Valsusa. Beh, siamo pronti per il nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici, che è giunta alla puntata numero 294. Negli ormai consueti viaggi che stiamo facendo oramai da tanti anni, tutti insieme nei quattro angoli d'America e oltre, affrontiamo le radici della nostra musica e nella puntata odierna daremo particolare spazio alla country music indipendente e alla canzone d'autore interpretata attraverso le sensibilità di artisti dal cuore grande e dalla sagace e costante ricerca delle emozioni più intense e profonde. Un percorso che ci porterà nelle polverose dance halls della provincia americana, ma anche nei minuscoli club dove i cantautori si sentono a casa, a contatto diretto con il loro pubblico. E appendice finale sarà una breve tappa inglese, incontrando nuovi e vecchi esponenti di quei suoni che guardano spesso al di là dell'Atlantico. La prima parte di Happy Trails vede la presenza di una serie di musicisti country che nobilitano il genere, affidandosi alla tradizione e alle sensazioni genuine, molto distanti da certe tentazioni pop che imperano tra le major di Nashville. Il primo è un giovane country singer dell'Illinois che si chiama Mo Pitney, che negli ultimi anni si è fatto conoscere per un approccio solido e brillante, degno dei grandi del genere. Noi oggi lo ascoltiamo affiancato da Jack Worthington, texano, ottimo nuovo nome in linea con i migliori stilemi di una country music che mostra i profondi legami con la propria terra. Cari amiche, cari amici, si parte!

David Sarby prosegue invece la grande tradizione country californiana che ha avuto tra Bakersfield e Los Angeles le scuole più intense ed efficaci. Dal suo nuovissimo disco oggi lo presentiamo in tutta la sua energia e bravura.

Questa è Happy Trails su Radio Talpa, che prosegue il suo percorso dal Texas, da San Antonio in particolare, dove troviamo Garrett T. Capps, che sa unire inflessioni country, Tex-Mex, rock and roll, in un mix dove ironia e amore per i grandi del genere sono le peculiarità della sua musica. Una musica che sa intrattenere con sapienza ed espressività, come il brano in questione che andiamo ad ascoltarci, estratto dal suo più recente album.

Ancora Texas con Wesley Hanna, nome che in patria sta avendo buone recensioni con una country music dal profilo incisivo che ci porta in un mondo dove la tradizione è amplissima e radicata. Il suo è stato uno dei dischi più interessanti del genere lo scorso anno e oggi lo riprendiamo per sottolineare la bellezza delle melodie e le interpretazioni sempre equilibrate.

Dalla minuscola cittadina di Buffalo nel Missouri arriva ora Leal Strickland, il cui percorso, come in molti altri casi, è iniziato con il rock per poi lentamente trasformarsi in una canzone d'autore dai forti connotati country e folk, e anche per lui sono fondamentali le doti interpretative e questo suo EP registrato live in studio rimarca un talento davvero notevole che noi di Happy Trails vogliamo farvi assaggiare.

Chicago, Illinois, è la casa di Dana Maragos, cantautrice in bilico tra rock e country, la cui musica non ha finora superato i confini dello Stato. Con questo suo nuovo disco, Dana cerca di imporsi ad un pubblico più ampio senza svilire i contenuti della propria musica, e ci riesce bene, grazie alla capacità di scrivere canzoni poetiche che al tempo stesso hanno forza e intensità.

La sempre attivissima Grady Leslie si unisce al soul e rock and roll del cantante e autore afroamericano Les Green per un disco scoppiettante e trascinante. Il sapore vintage di questi brani sono il risultato di un affiatato e per certi versi sorprendente di emozioni.

Ed Dupas sa come miscelare country music e il più classico rock americano in una carriera che da qualche mese si è arricchita di un album tra i più importanti per intensità e ispirazione, quasi un ritorno alle proprie radici familiari per il musicista del Midwest che recentemente ha scoperto di essere stato concepito in California. Un bel disco dal quale assaggiamo un gustoso momento.

artistici, Dan Tmiski è parte integrante della band che accompagna Alison Krauss e gli Union Station. Dan però ha avuto tempo e spazio per una carriera solista di grande qualità e questo suo più recente singolo non fa che confermare l'enorme qualità e sensibilità dell'artista del Vermont.

Da quasi 20 anni MC Taylor si cela sotto il nome di His Golden Messenger, con una produzione caratterizzata da una grande maturità. Da poco è uscito quello che può essere il punto più alto della sua discografia. Con I'm People la qualità è in costante crescita e pervade tutti i brani compresi nel disco, e questo di oggi è sicuramente uno dei capitoli migliori.

La chiusura di Happy Trails di oggi è segnata da due eccellenti musicisti inglesi che spesso hanno frequentato la musica americana di estrazione folk. KB Bailey è il primo, un cantautore decisamente intrigante per il suo approccio che sa fondere le brumose melodie britanniche aprendosi spesso alle radici d'oltreoceano. E il brano di oggi è significativo proprio in questo senso.

uno dei giganti della chitarra, cantautore sopraffino e veterano con una lunghissima carriera, Martin Simpson, ha pronto un nuovo album che sarà in pubblicazione il prossimo autunno. Per gli appassionati, naturalmente, la curiosità è tanta e Martin Simpson ha appena rilasciato un primo singolo che anticipa il disco, un brano di grande presa che congeda il programma di Happy Trails di oggi. Buon ascolto!

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine di questa ennesima puntata dove, come al solito, Remo Ricaldone ci ha fatto viaggiare nei quattro angoli d'America. Abbiamo ascoltato soprattutto tanta buona country music indipendente e canzone d'autore interpretata, come al solito, con grande sensibilità, ma del resto questa è la caratteristica di Happy Trails, la musica delle radici, che ritornerà puntuale come sempre lunedì prossimo insieme al sottoscritto Maurizio Benvenuti, insieme a Ricaldone e naturalmente ci auguriamo insieme a tutti quanti voi. Un abbraccio e a lunedì prossimo.

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tuscia and Jazz for Slap, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforslap.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tuscia and Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tush and Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tush and Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.
2: Radio Talpa presenta Progetto Quinzan. In studio Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan. Con loro preparatevi a scoprire la musica che parla di mani, di terre, di voci e che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Oggi, quarto appuntamento del viaggio attraverso il mondo del cantautore faentino Pietro Bandini in arte Quinzan. Io sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale e collaboro con Pietro da anni. Quinzan, agricoltore dell'entroterra romagnolo e musicista, scrive e canta in italiano ma soprattutto in dialetto romagnolo. Quinzan stesso è promotore non solo e semplicemente del recupero, ma dell'utilizzo del dialetto nella poesia e nei testi musicali. Il dialetto è la nostra storia e dà la possibilità talvolta di esprimere con immediatezza concetti forse più difficoltosi da esprimere con la lingua italiana. Esiste tutto un repertorio di musiche legate alla tradizione romagnola, legate al mondo contadino, al mondo preliscio e quindi ad aspetti culturali che rischiano di perdersi nel tempo. Fortunatamente negli anni recenti si sono sviluppate correnti di interesse che recuperano il repertorio delle cante tradizionali in maniera filologica, facendo un lavoro importantissimo di conservazione dei testi e delle melodie originali. Esistono però altre visioni, come quella di Quinzan, per cui le canzoni tradizionali sono riprese ma diventano uno stimolo potente verso altre traiettorie, e quindi riviste, reinterpretate, mantenendo però sempre quel contatto con le radici e il territorio. Oggi quindi ascolteremo le canzoni della tradizione che Quinzan ha inserito nei propri progetti, ma alla sua maniera. Pietro anche oggi è qui con noi e ci aiuterà a scoprire questo suo modo di sentire la tradizione.
1: E il primo brano è una canta ed è Agramadora, una canta famosissima, scritta, le parole sono state scritte dal poeta Aldo Spallicci. E Aldo Spallicci è stato il primo che ha lavorato sul raggiungimento della consapevolezza dell'identità romagnola. E le musiche invece sono del maestro Cesare Martuzzi. A Gramadora viene presentata un idillio campagnolo, e la fanciulla sta gramolando la canapa, e infatti si sente nel testo il rumore onomatopeico che fa appunto la gramola mentre si lavora, e il giovanotto è seduto, la guarda e le fa l'occhiolino.

Grama, grama, muretta, un po' scarpeata. È bella fè l'amore,

Il prossimo brano racconta di uno scherzo tipico che veniva fatto nelle campagne romagnole, la fasulera. Questo poteva essere fatto quando una ragazza rifiutava un pretendente o per lo più quando invece gli anni passavano e nonostante la frequentazione dei balli il fidanzato non si trovava. A questo punto veniva fatta la fasulera, che consisteva in una lunga fila di fagioli che partiva da sotto la finestra della camera da letto della ragazza in questione e arrivava fino al sagrato della chiesa oppure alla piazza del paese. Dopo aver ricevuto la fasulera, la ragazza non riusciva più a sposarsi.

Un'altra canta tradizionale, la Maie, anche questa famosissima, anche questa scritta da Aldo Spallicci e dal maestro Cesare Martuzzi per quanto riguarda la musica. La Maie, cioè la Maggiata, ci presenta la tradizione. Una tradizione che veniva fatta a maggio, nel primo di maggio. Venivano messe una tradizione che deriva dai tempi romani e venivano messe rami di betulla alle porte e alle finestre, un po' per salutare l'arrivo di maggio, il mese che portava veramente il caldo, il mese in cui fioriscono le rose, ma anche perché si riteneva che il fare questo tenesse lontane le formiche che in quel periodo cominciano a cercare di entrare dentro le case. Ecco, per inciso, io una volta ho provato, ma un conto non si dà.

0: Il prossimo brano riporta sicuramente un arrangiamento originale che forse si allontana un po' dalla canta tradizionale romagnola, però comunque ha una sua ritmica, un suo valore. Pietro, cosa possiamo dire?
1: 1925 è stata scritta a Roma da Ugo Piazza, che diventò poi medico anche di Papa Paolo VI, e dal grande maestro Ino Savini. All'epoca erano studenti universitari a Roma, infatti appunto la canzone si chiama In Sironia de Student, meglio conosciuta come Oi Burdela. È stata la sigla di una trasmissione radiofonica condotta da Giuliano Bettoli che si chiamava Scor como tai segna tu mea. In questa trasmissione Giuliano ci ha fatto conoscere una miriade di personaggi locali.

Vieni, vieni, e mio amore è il brano che dà il titolo all'album omonimo. E si tratta di un testo che è stato rinvenuto nei pressi dell'Appennino Cesenate e praticamente è un richiamo d'amore. Una fanciulla pensa alla sera quando potrà incontrare il proprio amato. E al termine è proprio l'amato che parla ricordando i momenti in cui ha incontrato la fanciulla. Qui in questo brano sentiamo la bellissima voce di Luisa Cottifogli che ha cantato in diversi brani di questo album.

quando Queen Sun, al secolo Pietro Pandini, mi ha chiamato, insomma, a collaborare. Lui, il cantautore contadino che coltiva la sua terra sia materialmente che, come posso dire, spiritualmente, culturalmente, mi ha fatto tanto piacere, così, perché insomma ha chiamato me a cantare in romagnolo, io che non sono comunque romagnola, no? Lui, cosa posso dire di Queen Sun? È veramente un creativo infaticabile, non solo nelle sue canzoni, nelle sue musiche, ma anche perché riesce proprio a valorizzare il territorio dove abita e dove organizza tra l'altro da anni un festival che è diventato un mito, insomma, è la musica nelle Aie, e in questo modo valorizza poi anche tanti altri musicisti, no? Gli riconosco una grande generosità in questo. Beh, insomma, essere chiamata anche ad essere parte della giuria della musica nelle Aie è stato intanto divertente e poi un grande onore, a tratti anche commovente, no? Perché dicevo, ma io cosa c'entro in tutto questo? In realtà questa cosa mi ha fatto affezionare a questa regione, alla Romagna, e anche a lui, insomma, a Queen Sun, perché è veramente una grande persona. Queen Sun, sei una grande persona, e questa cosa si riconosce in tutto ciò che fai per la Romagna, per la cultura della Romagna, per la musica, tutto qui, ecco. Ciao.

0: È una ninna nanna tradizionale che la mia mamma ha cantato a me e che adesso io ripropongo, oltre alle registrazioni, anche ai bambini che vengono a visitarmi in fattoria. È interessante vedere le immagini che sono presenti in questa ninna nanna che diventano via via verso il finale sempre sempre più cupe, come i Manzul che vanno alla guerra con la scioppa e la curtela che serve per tagliare la coda ai topi. Discorso completamente diverso è il brano successivo che si chiama Rumanyul Ades. È sicuramente un brano non tradizionale, se non nella sua parte finale, dove viene ripreso un ballo tradizionale, il saltarello di Faenza, tramandatoci da Bagheret, mentre tutta la parte della canzone vera e propria è una canzone di folk rock, e che però contiene al termine un elenco di romagnoli celebri o importanti per me, ed è tutto un inno alla identità romagnola.
1: Rumagnola allora, Rumagnola adesso.

0: Anche oggi siamo giunti al termine della puntata. Magari siamo riusciti a gettare una luce diversa sulla tradizione popolare romagnola? Quinzan cerca di farlo, reinterpretando alla sua maniera ma ottenendo al tempo stesso il risultato di tenere alta l'attenzione sul nostro patrimonio storico e culturale, e per questo lo ringraziamo. Grazie anche e sempre agli ascoltatori di Radio Talpa e appuntamento alla prossima puntata in cui andremo ad ascoltare, a proposito di contaminazioni, come Quinzan reinterpreta tramite il suo dialetto temi e motivi di brani scritti da altri, ovvero le cosiddette cover.
1: Avete ascoltato Progetto Quinzan con Andrea Sarneri e Pietro Bandini in Arte Quinzan, un programma dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente.
2: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Andiamo nel vento e riapriamo le ali. Radiotalpa.it

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri e di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Un caro saluto a tutti voi in questo nuovo appuntamento Come Back. Ascolteremo duetti di successo. Mettetevi comodi, alzate il volume della radio o del computer o del telefono, che dire si voglia, e partiamo insieme per un nuovo viaggio nel tempo. Come Back!

li portiamo indietro nel tempo e riascoltiamo i grandi hits, i grandi successi, gli evergreen, i grandi classici su Radio Talpa. Stefano Gentilini, ancora un grande abbraccio a tutti voi. Elton John and Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart, scritto da Elton John, fu il suo primo numero uno in Inghilterra, dove rimase per 6 settimane. Il singolo arrivò anche alla numero uno della classifica Billboard Hot 100 per 4 settimane, ebbe successo comunque in tutto il mondo e anche in Italia arrivò al 3º posto. Radio Talpa, da Cattolica per voi, Come Back. Continuiamo con i successi internazionali. Un altro duet veramente interessante fu quello fra Paul McCartney e Michael Jackson. Oh yeah!

666, Paul McCartney e Michael Jackson, dal disco di Paul McCartney, Pipes of Peace, uscito il 3 ottobre dell'83. Successo notevolissimo in tutto il mondo, il singolo rimase 6 settimane nella prima posizione nella Billboard, nella classifica Billboard, tra la fine dell'83 e l'inizio dell'84. Fu sostenuto anche da un bel video. Compariva anche la sorella di Michael Jackson, LaToya Jackson, allora era molto popolare. Paul McCartney ha pubblicato nella sua pagina Facebook nel 2015 un nuovo remix di 666 e ha accompagnato questo nuovo remix da un nuovo video con parti inedite girate di Michael Jackson, quindi da andare a rivedere questo video. Io non l'ho ancora fatto, lo farò presto. Comeback, continuiamo con i successi e siamo in Italia, una cosa molto molto molto gradevole. Mario Venuti, Carmen Consoli. Perché è...

Duetto italiano fra Mario Venuti e Carmen Consoli, Mai come ieri, singolo, il primo singolo ad essere estratto dall'album del 1998, Mai come ieri, di Massimo Venuti. Di Mario Venuti. Ebbe un buon successo, raggiunse la terza posizione dei CD singoli più venduti in Italia. Dialogo d'amore tra un uomo e una donna che vivono degli alti e dei bassi, ma che preferiscono questo alla gioia totale, che potrebbe poi portare alla noia insopportabile. Un bel pezzo, molto dolce, molto romantico, e d'altro canto noi italiani sappiamo fare queste cose bellissime. Rimaniamo quindi in Italia e abbiamo Elisa e Ligabue. Il pezzo, scritto da Ligabue proprio per Elisa, si intitolava Gli ostacoli del cuore. Come back con i duetti famosi su Radio Talpa.

bel duetto anche questo, è uscito il 19 ottobre del 2006, si chiamava Ostacoli del cuore. È scritto, fu scritto da Ligabue pensando proprio ad Elisa. Lui pensava ad Elisa, aveva in mente lei come interprete. E così fu, l'arrangiamento lo curò lei stessa, Elisa e Ligabue. Italia comeback con i grandi duetti, e ancora vi ringrazio per seguirci e per seguire questa bella radio talpa.it, no? Da cattolica, questa radio dal respiro internazionale ma anche localissimo, Radio Talpa. Allora continuiamo con i grandi duetti, questo è un molto famoso fra gli U2 e Luciano Pavarotti, si chiamava Miss Sarajevo. Come back.

da brivido come sempre quando lo si riascolta, avete sempre una sensazione piacevolissima. Pavarotti e U2, il pezzo si chiamava, c'era anche Brian Eno in questa creazione, si chiamava Miss Sarajevo, singolo del novembre 1995. Racconta un incredibile concorso di bellezza organizzato in un parcheggio sotterraneo di Sarajevo il 29 maggio del 93. Sarajevo, come ricordate, era sotto assedio, poi la guerra terminò solamente il 26 febbraio del 96. Organizzare un concorso di bellezza in un momento del genere sembrò un'idea folle, eppure contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sulla guerra in corso nei Balcani. Bel pezzo, bel duetto, veramente piacevole da ritrovare. Adesso qualcosa di un pochettino più vecchio, molto più vecchio, facciamo un salto nel passato, molti forse non se la ricorderanno neanche più. Era il 1981.

0: Bella, un bel riascolto, un classico del pop melodico, un evergreen radiofonico. Ve la ricordate? 1981, era Barbara Streisand insieme a Barry Gibb. Il pezzo fu scritto dai tre Bee Gees, fu un singolo dall'album di Barbara Streisand omonimo del 1980, arrivò alla terza posizione USA Billboard Hot 100. Ma questa bellissima voce di Barbara Streisand, che bello ritrovarla, bella, pulita, forte, candida, veramente bellissima, è una grande cantante Barbara Streisand. L'anno precedente fu per lei un avvicinarsi al mondo della disco insieme a una dea, allora era veramente divina, considerata una dea, Donna Summer. L'anno prima il pezzo che incisero insieme si chiamava No More Tears, ha un inizio così un po' cantato, lento, ma poi si scatena. No More Tears, Barbara Streisand e Donna Summer.
1: Comeback.

0: 1979 fu quello l'anno del Flirt di Barbara Streisand con la Disco Music. No More Tears, cantato insieme alla divina Donna Summer.
1: Comeback.
0: Abbiamo finito, appuntamento a lunedì prossimo ore 21, replica martedì ore 14. Ciao da Stefano Gentilini, un fortissimo abbraccio. Ciao ciao.

0: In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Questa è la prima di una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antirugine, dedicata ai musicisti che hanno dialogato tramite le loro improvvisazioni su 14 basi elettroniche da me realizzate. L'album che raccoglie questo dialogare ha come titolo Sincronicità, sarà un doppio album ed uscirà a breve. La prima trasmissione è dedicata a Francesco Bearzatti, che suona per me in questo album il sax tenore, ma che suona anche il clarinetto. Il primo brano, dal titolo Vincolo, apre la playlist di questa sera e fa parte di Sincronicità, che vuol dire sincronicità, mentre l'ultimo brano si intitola Infiniti abbracci ed è quindi suonato da Francesco Bearzatti sulla mia base elettronica. In mezzo vari brani scelti da 5 album che vanno dal 2021 al 2024. Il primo Portrait of Tony, poi Post Atomic Zep dal gruppo Licaones, poi da un duo con Federico Casalgrande, un album del 24, e anche da un gruppo capitanato da Alessandro De Ledda del 23. Sono brani misti. Su Francesco Bearzatti, inoltre, ci sarà anche un'altra trasmissione. Ci sono due caratteristiche che metterei all'attenzione di chi ascolta. La prima caratteristica riguarda la capacità di realizzare le improvvisazioni tipiche del jazz. Francesco ha le sue peculiarità in questo e vi accorgerete. L'altra caratteristica riguarda il rigore che utilizza nel seguire le partiture composte da lui o anche da altri musicisti. Ne deriva, secondo me, una caratteristica ulteriore, speciale, di performatività al contesto sonoro e alla situazione emozionale. Io ho conosciuto Francesco Bearzatti nel mio studio, nel mio micro studio di registrazione. L'incontro è durato quasi 4 ore, che è servito per preparare la sua esecuzione e per conoscerci. Abbiamo condiviso un sapere psicanalitico, junghiano, profondo, che forse traspare dalla leggerezza e dagli accenni che Francesco mette al limite fra il sogno e l'immaginazione, in questo rimescolamento che è tipico della reverie, su questa componente un po' onirica di sospensione, di libertà di pensiero che durante lo stato di veglia, durante il giorno, uno mantiene collegato anche ai sogni, a quello che è successo di notte.

nobody but you and me. We've got it together, baby.

Isn't that nice? Isn't that nice? Isn't that nice?

0: Avete ascoltato una playlist dedicata a Francesco Bearzatti. Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirruggine. Con Antirruggine.
2: Con Antirruggine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirruggine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Nei primi mesi del 1978 si incontrano a Londra quattro ragazzi: Peter Murphy, David e Kevin Atkins, Daniel Hash, impegnati rispettivamente alla voce, basso e batteria e voce e chitarra, nascono i Bauhaus. Nell'agosto del 1979 esce il loro primo singolo per la Small Wonder Records, Bela Lugosi's Dead, ed è subito grande successo discografico. Nel novembre dello stesso anno firmano per la più quotata 4AD. Incidono il loro primo long playing, che prende il titolo di In the Flat Field del 1980 e che propone visioni dark in un panorama post-punk. Sono 10 composizioni brevi, popolate da sonorità elettronicamente distorte, su schemi ritmici semplici, ossessivi e ripetitivi. Il risultato è un album duro e cavernoso. La voce si limita per lo più ad un aspro declamato. Tutto l'insieme risulta disturbante ed aggressivo, opprimente fino a togliere il fiato. Questo è il brano di apertura del disco, Double Dare.

Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi è morto. Mantelle nere traslucide, bianco su bianco, dietro, sulla schiena. Bela Lugosi è morto. I pipistrelli hanno lasciato il campanile, le vittime sono state dissanguate. Il velluto rosso riveste la scatola nera. Bela Lugosi è morto. Non morto, non morto, non morto. Le spose vergini sfilano davanti alla sua tomba, cosparso fiori morti nel tempo, privo di una fioritura mortale, solo in una stanza buia, il conteggio. Bela Lugosi è morto, non morto, non morto, non morto.

un solenne affresco gotico, ove l'inflessibile grandezza dell'ipnotico fondale combatte con il rabbioso, caotico parlato punk. Questa è Nervous.

Saint Vitus Dance, il ballo di San Vito. Torna nei bei tempi in cui ballare significava esplodere. L'idea era semplice per un sovraccarico decente e per un multiflash senza le corde allegate. Lui si avvicinò con un lampo di innesco più remoto e collegato di un accessorio nella sua anca, il che si attiva automaticamente in perfetta sincronia. Ma forse il suo sviluppo più eccitante, il suo angolo, lo chiamano il ballo e il ballo di San Vito, tale flessibilità che è un accessorio. Vedere il suo rimbalzo morbido, cosa flessibilità, tale rimbalzo morbido che è un accessorio, e per gli effetti speciali che ha sui filtri, tre di colore rosso con gli altri rubacchiato, e se si vuole veramente sapere che cosa significa, lui potrebbe gettare un lampo blu da 85 metri, naturalmente si potrebbe desiderare di controllare il proprio piccolo d'uscita. Così abbiamo pensato ad un paio di contorsioni semplici e facili da decifrare. Così si può urtare e raschiare tutto il giorno attraverso con la danza e il ballo di San Vito. Il ballo di San Vito, tale flessibilità, ciò che è un accessorio, un rimbalzo così morbido, che la flessibilità, un tale rimbalzo morbido, controllare la scarpa a caldo, sentire la sua uscita, è una macchina di luce, vedere il suo angolo. È una macchina.

Il disco non venne ben accolto dalla critica, ma venne premiato dalle vendite, conquistando la vetta delle classifiche indipendenti. Cupa e viscerale è la title track, In the Flat Field.

Successivamente le composizioni si ammorbidiscono nel seguente Mask, uscito nel 1981. L'album amplia i confini stilistici della band. I Bauhaus introducono una poliedricità di nuovi generi, reggae, funk, elettronica, in aggiunta al loro già collaudato soul gothic. Ora, Passions of Lovers.

Mask, maschera. L'uomo delle ombre pensa con l'argilla, pensieri intrappolati, sognati il giorno del soffocamento. È stato visto in ambienti di ferro, con sudore di plastica, fuori dalle fessure, cesella per gli occhi, dalla crescita sotto la bocca chiusa. Ti cattura se ascolti, vocali cubiste intrappolate nella rastrelliera, da un'espressione da testa fittizia. La trasformazione è investita con il misterioso e il vergognoso, mentre la cosa che sono diventa qualcos'altro. Parte personaggio, parte sensazione, l'ombra è proiettata.

Il brano, pubblicato come singolo, raggiunse la 29esima posizione di vendite nella classifica Club Play Singles, mentre la copertina del disco venne realizzata a mano dal chitarrista Daniel Hash. Questa che segue è Hollow Hill.

0: L'anno seguente esce The Sky's Gone Out, che continua con toni concilianti ed è preceduto dall'uscita del singolo Ziggy Stardust di David Bowie e raggiunse una buona posizione di vendita.
1: Silence Hedge, siepi silenziose. Seguendo le siepi silenziose, ma avendo bisogno di un altro tipo di follia, guardando negli occhi viola, tristezza agli angoli, opere d'arte con un minimo di acciaio, pura sensazione, il bello di grado basso, andare all'inferno di nuovo, andare all'inferno di nuovo, perdite di fiducia in se stessi, da mille ferite, difetti di civiltà, bruciare il paradiso privato di sogni, mani, meno dell'orologio elettrico, orologio, pura sensazione, il bello di grado basso, andare all'inferno di nuovo, ancora una volta e ancora una volta.

Sempre da questa uscita, Ziggy Stardust a firma David Bowie, inserita come bonus track nel CD uscito nel 1988.

sempre da questa terza uscita, una cover di un vecchio brano di Brian Eno, dal suo Taking Tiger Mountain del 1974, Third Angle.

La copertina del disco è un'opera di Eugene Marinoff. L'album uscì nel 1982 e contiene 11 tracce con i brani più noti della band. Furono poi aggiunti altri 6 brani nella ristampa del 1988, compreso il famoso Waiting for My Man di Lou Reed, con Nico alla voce.

Nel 1983, all'uscita di Burning From the Inside, il gruppo è già sciolto. Durante le registrazioni, il cantante Peter Murphy si ammala gravemente, lasciando le parti vocali al bassista David Jay e al chitarrista Daniel Hash. Ascoltiamo ora il brano d'apertura di questo lavoro, She's in Purties.

La produzione di questo lavoro è degli stessi Bauhaus, incidendolo agli BBC Studios di Londra. La grazia, Nick. Spostare la sua strada, bello e lento, vernice tutto nero. Lasciate che il bagliore umoristico si sente come Sacher Masoch. E il fuoco, sotto, sta leccando le labbra. Vieni, crepa, l'ingestione fiamme, affondamento nella neve. Egli gode di sentire dolore, gli gode di peeling lento. La garicia, Nick. Non è muto spettacolo, il suo nome sulla sua frusta. Andiamo, crepa, un codice di gioco a nocturum, rito nel giardino delle delizie crudele scuri. 16 gabbie strisciano in linea, il desiderio è un inebriante vino. Vieni, crepa, crack, tutto il dolore non è muto spettacolo, fuoco sotto, sta leccando le sue labbra, l'ingestione di fiamma, crack.

Nel 2008 esce Go Away Wild, quinto album in studio. Un lavoro questo non di grande valore compositivo. Per l'occasione non ci fu nessun tour promozionale, in quanto la band si sciolse. Questo è il brano iniziale, Too Much 21st Century.

Nella loro carriera, dal 1972 ad oggi, hanno inciso 9 album in studio, più numerosi live e raccolte, e venduto migliaia di dischi in tutto il mondo.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: E ci ritroviamo insieme ancora una volta con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una nuova puntata di questa trasmissione che normalmente si occupa di novità discografiche, ma chi l'ascolta frequentemente sa che ogni tanto mi piace fare alcune escursioni sulla musica del passato. Quindi brani storici, alcuni rimasti nel tempo, altri magari un po' dimenticati. Io quindi passerei subito con l'ascolto del primo brano che ci viene proposto da una band di Livorno che è specializzata in cover di brani famosi in versione punk pop. Il pezzo con cui apriamo la puntata odierna si intitola When You Walk in the Room, scritta da Jackie DeShannon nel 1963, reinterpretata dai Searchers nel 1964, gli Status Quo nel 1995, incisa anche in italiano dai Rocks nel 1965 come singolo dal titolo C'è una strana espressione nei tuoi occhi, chi non la conosce. Però c'è anche una versione dei Camaleonti con testo di Mogol uscita nel 1967, ma noi ce l'ascoltiamo in questa versione recente da Livorno, Peter's Band, When You Walk in the Room.

0: Rock Wave.
1: When You Walk in the Room dai Beatles Band da Livorno, ma noi rimaniamo ancora in Italia perché l'artista che segue arriva dalla Puglia, si chiama Dario Mattoni, in arte Mr. Bricks. Ha avuto un grande successo nel 2019 con un album dal titolo Busy che confermava le sue ispirazioni musicali che vanno dal rock and roll ma anche qualcosa di jazz. Jazz è quello più orecchiabile. Il brano è famosimo, si intitola Begging, è del 1967, portato al successo dai Four Seasons, ma un brano che ha avuto negli anni tantissime versioni. Ricordo la più recente, quella di Måneskin. Mr. Bricks è un artista che ha un grosso seguito sia in Italia che nel Regno Unito, suona tantissimo dal vivo. Questo suo album che conteneva questa Begging è stata registrata live in studio, in gran parte in analogico. Quindi ce l'ascoltiamo, Begging, nella versione dell'artista pugliese Mr. Bricks.

piacevolissima e simpaticissima versione di Mr. Briggs alias Dario Mattoni di un brano dei Four Seasons, si intitolava Begging. Ed ora è il momento di una canzone molto famosa del 1968, scritta da Jerry Jeff Walker, si intitola Mr. Bojangles e ce la fa riascoltare Steve Earle.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Steve Earle con Mr. Bojangles di Jerry Jeff Walker, è tratto da un album uscito nel 2022 interamente dedicato a questo grande artista americano, si intitola proprio Jerry Jeff. Steve Earle, classe 1955, è nato in Virginia ma ha fermatosi in Texas. Ha ripreso questa canzone del 1968, che a suo tempo è stata fatta da tantissimi artisti, veramente una marea, ne cito alcuni come David Bromberg, Harry Nilsson, Frank Sinatra, Elton John, Whitney Houston, Robin Williams, Arlo Guthrie, John Denver, Neil Diamond, Sammy Davis Jr. La versione che amo di più è quella della Nitty Gritty Dirt Band, che nel 1971 raggiunse il 9° posto delle classifiche di vendita di musica pop stilata dalla rivista Billboard. Ed ora attenzione, perché c'è un artista che a sorpresa nel 2022 è ritornata con un album di cover, in realtà un EP. Lei è Susanna K. Quattrocchi, in arte Susie 4. Il pezzo è Bad Moon Rising dei Creedence Clearwater Revival del 1969. Susie 4.

Bad Moon Rising, nella versione di Suzy 4, brano pubblicato come singolo nel 1969 e primo estratto dall'album Green River. La canzone è stata utilizzata come musica di sottofondo per la serie Criminal Minds e anche nella colonna sonora del film Un lupo mannaro americano a Londra. È stato inserito in un EP di cover pubblicato dall'artista americana che conteneva anche brani di James Brown, Wilson Pickett, Carole King e Rufus Thomas. Ricordo Suzy 4, grande artista, ma anche attrice nella serie TV Happy Days, dove interpretava il ruolo di Letter Tuscadero. E l'ho appena nominata Carole King e noi ci ascoltiamo un pezzo tratto da Tape Street, si intitola It's Too Late, nella versione di Lucy Dacus.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Pezzo famoso, rimasto nella storia, tratto da un album che è stato tra i più venduti per tantissimi anni. Mi riferisco all'album Tapestry di Carole King, It's Too Late. È una canzone che si è stata fatta riascoltare da Lucy Dacus, arriva dalla Virginia, classe 1995, che ha pubblicato alcune cover proprio tratte da questo lavoro nel 2022. Tapestry è stato pubblicato a marzo del 1971, rimasto nelle primissime posizioni per tante settimane, vendutissimo poi in tutto il mondo. In particolare questo brano descrive la fine consenziente di una relazione d'amore. Canzone che è stata anche inclusa nella colonna sonora del film Fandango. Voltiamo pagina per parlare ora di Keb Mo, artista che fa blues americano, che ha fatto un album registrato nei suoi luoghi di infanzia, dove ha recuperato alcune cose rimaste nella sua memoria, come questo pezzo di Bill Withers dal titolo Lean on Me.

Brano del 1972, Lean on Me, scritto da Bill Withers, famoso autore anche di altre canzoni rimaste nella storia. Cito anche Ain't No Sunshine. Questa è una versione pubblicata recentemente da Keb Mo e inclusa nel suo album Good to Be, registrato a Nashville, dove questo musicista di estrazione blues risiede da qualche anno. Ed ora è il momento di un classico di David Bowie. Non c'è l'intro di chitarra di Mick Ronson, e di questo un po' sono dispiaciuto, ma è bellissima anche questa versione dei Black House. Brano inciso nel 1972, si intitola Moonage Daydream. Ce lo fanno riascoltare i Black House.

0: Da solo non c'era l'inizio, ma c'era la fine. Black Klaus, Moonage Daydream, brano del 1972, pubblicato all'inizio con lo pseudonimo di Arnold Korns da David Bowie per aggirare il contratto che lo legava alla Mercury Records. Poi è stata rifatta completamente e inserita nell'album The Rise and Fall o Ziggy Stardust. Erano i Black Klaus dei fratelli Rick e Chris Robinson, che si sono rimessi insieme nel 2022 per un album di cover, tutte datate 1972.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco. 1, 2, 1, 2, 3.